canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
3: Da Più Me.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
7: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì estivo in Campania con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione. L'estate va avanti, anche le temperature raggiungeranno sì punte alte, ma per fortuna senza toccare valori record, quindi caldo sì ma non eccessivo. Aumenta un po' l'umidità, quello sì, quindi si farà un pochino più sentire, ma in generale sono valori nella norma. La giornata tra l'altro di giovedì vedrà l'arrivo anche di un po' di vento da nord-ovest verso sera, e questo porterà anche aria leggermente più fresca. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app di

giornata di mercoledì. Siamo già al centro della settimana, 10 di giugno 2026, come bello dire giugno, e abbiamo ascoltato Corazon, è ritornato. Ragazzi, non piove, ha detto di no, e potrebbe essere una bella notizia invece quella che ci possa stare un po' di acquazzoni a destra, a sinistra, soprattutto per rinfrescarci un pochettino. Le temperature sono molto alte, ieri 32-33 gradi, una roba già incredibile. E tra l'altro poi dico una cosa impopolare: io adoro il freddo, adoro il fresco, non la pioggia, però con queste temperature o sei al mare o non devi lavorare e stai sotto il condizionatore. Vabbè, non ci lamentiamo, noi che facciamo un lavoro d'ufficio, che comunque abbiamo la possibilità di stare al fresco, salutiamo quelli che invece soffrono tutta la giornata al caldo, magari per strada, e penso a tutti i lavoratori, gli asfaltisti, i lavoratori, quelli che si fanno un culo così. Un abbraccio forte forte a tutti quanti voi. Volete raccontarci un po' come è partito questo mercoledì? 342 00 00 100, il primo pensiero del mattino, la geolocalizzazione. Saluto anche Ciruzzo Froio in regia, siamo pronti? E allora partiamo per raccontarvi un po' in queste due ore la nostra giornata.

0: gradi più o meno, verso le 14 ho registrato questa temperatura. C'è il nostro Stefano, il mio amico da Olten, che dice: buongiorno dalla fredda Svizzera, 18 gradi, geolocalizzazione, direzione Zofingen, ya? Yeah? Mi ha detto già ya, yeah, lui, perché sa che io poi aggiungessi proprio il ya. Yeah. Un abbraccio a tutti voi pipistrelli. Stefano, ti vogliamo bene, un abbraccio a te, buona giornata e buon lavoro. Poi stiamo io e Santo nel furgone, direzione Ischia, purtroppo per lavoro. E vabbè, dai, però almeno avrete questo panorama meraviglioso di Ischia, dove si fischia e non solo. Poi in Svizzera il nostro Maurizio dice 13 gradi e piove, e io continuo a dire beati voi. Voi direte beati noi, che abbiamo delle temperature prettamente estive. Non è mai condenso nessuno, c'è niente da fare. Ci vorrebbe un po' di Svizzera qui in Italia per quanto riguarda le temperature, un po' d'Italia lì in Svizzera, però per gli italiani che sono lì, no, per gli svizzeri no, non meritano il nostro calore. Poi non è nemmeno iniziato il caldo, già vi lamentate. Sì, io del caldo mi lamento spessissimo, ragazzi, perché proprio non lo sopporto, non so voi. Si parlava poco fa anche con la mia collega Ida Di Martino di Radio Kiss Kiss Italia, quando vediamo, no, delle persone, per l'amor di Dio, una scelta, spaparanzate proprio sulla spiaggia, no, per 8-10 ore sugli scogli a prendere il sole, che diventano veramente come un peperone, poi dopo diventano nerissime o nerissimi. Io non ci riesco, quel poco di sole che prendo lo prendo perché sto a mare o perché mi sto muovendo, ma mai, vi dico mai, dopo il bagno mi metto lì a prendere il sole, non ci riesco, sto male, poi dopo mi gira la testa, non ce la faccio proprio, hai voglia di litri e litri di Polase. Poi vediamo asse mediano direzione Piscinola, traffico già a quest'ora alle 7-6 minuti, quindi fate attenzione, ragazzi, traffico zona Piscinola, asse mediano, grazie a Luca Capitano 78. Volete raccontarci un po' cosa vi passa per la testa in questo momento? Il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Attenzione, Marco da Addis Abeba, sembra tutto surreale, ma davvero ci scrive da così lontano, dice 19 gradi, beh, non male, si sta abbastanza bene a quest'ora, e poi non lo so più tardi. Questi siete voi. Ma sono curioso.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Da Capo Civino, direzione Casert.
0: Casert.
1: 6:46, sto andando a prendere la macchina.
0: Sì.
1: Salutiamo a Carletta.
0: Vai.
2: Buongiorno Antonio. Yeah.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ragazzi.
3: Buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Giovanni da Pozzuoli, in direzione zona ospedaliera.
0: Sì.
3: In questo momento sto scendendo.
0: No.
3: La mia strada che porta sulla tangenziale, da lontano vedo il bel mare,
0: la cadenza di...
3: mi assendo di bagoli, vedo capri,
0: sì.
3: E quando vedi il mare mi riempie di gioia.
0: Vabbè, certo, ragazzi, siamo
1: buongiorno
0: gente di mare. Eccolo,
1: stelle,
0: l'originale.
1: Dal super Mastro Manganiella,
0: grazie anche a te.
1: Floia di Regia,
0: sì.
1: Ciaguarizzo,
0: la roccia,
1: per andare a lavoro,
0: la roccia.
1: Oggi qua è una brutta giornata, però fa caldo,
0: la roccia.
1: Saluto la mia roccia,
0: eccola
1: che
0: qui.
1: Sto andando a lavorare.
0: Ah, ah, la roccia.
1: Buon mercoledì. Ciao, a Giulio.
0: Lavora anche la roccia allora.
4: Pipistrello.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno Ciccio.
0: Ah, ecco il protagonista di ieri.
4: Gli arrivo quattro discorsi da io.
0: Vai, vai.
4: Allora, io uno, due rapporti a settimana.
0: Ce l'hai.
4: Ci escono.
0: Ah, ok.
4: Però là, e ogni sei mesi là. Quello è più sentimentale.
0: Ah, ok.
4: Che
0: è
4: un rapporto okay. occasionale. Capisci a me?
0: Vi dico che è tutto già sui social. C'è questo estratto di Ciccio Shrek ieri, veramente fantastica come osservazione. Pronto? Ancora qualcuno?
5: Buongiorno, pipistrelle e pipistrelle.
0: Buongiorno.
5: Sono Raffaele da Mainz.
0: Ma non è vero.
5: Custodisco gelosamente il mio foulard che mi ha regalato il mio amicone Antonio Manganiello.
0: Confermo, confermo.
5: È qui a fianco a me con la mia roccia. Stiamo facendo colazione.
0: Sì.
5: Ti voglio bene. Ciao, fratello.
0: Ciao, ciao, ormai. Siamo tutti
6: Antonio,
0: Raffaele da Mainz.
6: Buongiorno. Buongiorno a tutti, Michele da Ciampino.
0: Ciao, ciao Michele.
6: Sto camminando, giornata meravigliosa. Andò un limometro, ma sono le 7. Andiamo bene.
0: Siamo le 7 in punti.
6: Ciao ragazzi.
0: Buongiorno anche a te. Saluti a tutti gli amici romani che ci ascoltano ogni giorno.
7: Buongiorno Manganiello. Oggi nell'ansia mi giocalizzo.
0: No.
7: Sono rimanendo di Napoli.
0: Sì.
7: Sto andando al lavoro. Tempo di saldi.
0: La roccia. La roccia? Niente. Vabbè, dovete salutare la roccia se fate l'imitazione. Altrimenti non vale, perché la roccia vale
8: buongiorno,
0: tutto.
8: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Sono Pasquale da Napoli.
0: Sì.
8: Volevo salutare.
0: Sì.
8: Saluto chi c'è in regia.
0: Ciro Froio.
8: Saluto la mia roccia. giornata di mercoledì.
0: Bravo, come dico
9: io. Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Manganiello, ma tu te la mente pure. Tu fai le ore fatico, sei un frisk.
0: Appunto.
9: Ti ne la mandà.
0: No, no, no, non mi lamento,
10: buongiorno,
0: l'ho detto.
10: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Sono Nello da Sarno, mi geolocalizzo.
0: Bravissimo.
10: Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Finalmente, qualcuno
10: Manganiello,
0: che lo dice.
10: Voglio fare gli auguri a mia moglie che oggi compie 51 anni.
0: Auguri.
10: Un bacione grande.
0: Anche da
11: buongiorno,
0: parte mia.
11: Buongiorno Manganiello, buongiorno.
0: Good
11: Antonio
0: morning.
11: Da Quarto, mi geolocalizzo. Direzione Margellina, sempre per lavoro.
0: Vabbè, però
11: oggi
0: almeno
11: ho cominciato mio corina chiave, tengo pure la mia figlia a pensare a me.
0: Beh, andiamo che c'è tuo figlio.
12: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno
12: a tutti.
0: Ciao.
12: A me il mercoledì è iniziato abbastanza bene. Sono di tutto a per la banca e mi ho trovato lo stipendio accreditato.
0: Veramente? Quindi, oggi è 10. Dopo provo anche io a controllare. Buongiorno.
13: Pasquale da Cerra. Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: La roccia.
13: Direzione Napoli.
0: Non dimenticare la roccia, è importante.
13: Io calcolizzo.
0: Sì.
13: Un saluto alla mia roccia.
0: Eccola qui, è importante, ragazzi. Ecco,
14: buongiorno.
0: No.
14: Sono Nicoletta da Mainz. Pure Nicoletta. Da Lauro. Sto andando al tribunale di Nola a lavorare.
0: Sì.
14: Un bacio al mio costone Antonio.
0: Il costone.
14: Un bacio a tutti i pipistrelli. E soprattutto un saluto affettuoso a Raffaele da Mainz.
0: Raffaele.
14: Che sto canzonando. Ripeto, affettuosamente.
0: Affettuosamente,
14: non
0: Raffaele. Non ti arrabbiare.
14: Stile di vita. Ciao.
0: Ciao, Nicoletta.
15: Poi Manganiello, buongiorno. Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno a tutti i figli di Napoli. Peppu Cassiera.
0: Vai, Peppino.
15: Come è iniziata questa mia giornata?
0: Sì.
15: Mi sono svegliato accanto a un'altra donna.
0: Veramente?
15: E vedendola dormire mi sono accorto che l'amavo immensamente.
0: E chi è?
15: Agate capite. Ho dormito con mia figlia.
0: Ah, ecco.
16: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno
16: a tutti i pipistrelli.
0: Chi è?
16: Ciccio di Aversa.
0: Ah.
16: Direzione Napoli. Teatro Palapartenope.
0: Che vuoi fare? A questo
16: andò, sto accompagnando mia moglie a fare un concorso.
0: Ah, ok, ok.
16: Speriamo bene.
0: Dai,
16: si
0: speriamo.
16: Va tutto buono. La cimuna è un'aruia.
0: Oi, ho posto fisso. Questa
16: regola sono sempre buona.
0: Stai scherzando.
16: Mi geolocalizzo.
0: In questo periodo.
16: Sto precisamente asse mediano direzione Lago Patria.
0: Bene, in bocca al lupo.
17: Manganiello, buongiorno, sono Biancino da Gaeta, sono veneziano da Gaeta. Senti Manganiello, stamattina mi voglio
0: geocalizzare.
17: Manganiello, qua c'è una bellissima giornata e oggi sulla barca. Va bene? Birra Parino. E buona giornata a tutti.
0: Ragazzi, già sulla barca, birra, panino. Cosa vuoi dalla vita?
18: Mi giocalizzo, sì. Da barra autista a tir pesanti. Direzione Candela, Mangani, buona giornata a tutti.
0: Bello, sintetico.
19: Buongiorno, Mangani. Siamo appena mercoledì.
0: Sì.
19: Mannaggia tutto coso.
0: No, guarda che mercoledì, poi è parente di giovedì.
19: Mi geomortalizzo.
0: Mortalizzo.
19: Destinazione paradiso.
0: Paradiso città. Saluto anche Raffaele da Mainz che scrive, dice, ve lo leggo come lo ha scritto, buongiorno Antonio, grazie a tutti voi che fate la mia, attenzione, imitazione con la E, mi sto divertendo con la T e ridendo come il matto, siete grandi, apprezzato Nicoletta, tranquilla, quindi non si è offeso per niente. Cosa state facendo? Geolocalizzazione, viabilità, ma soprattutto il primo pensiero del mattino al 342 00 00 100.

0: sono invidioso, lo so, non sopporto il sole, come già detto, ma sono invidioso di Alessandro che mi ascolta da Diamante, dalla sua barchetta, e mi ha detto che intorno alle 10 farà colazione. Conosco la colazione, la fresella. Lo so, non si fa, lui lo fa, immerge la fresella nel mare. Ecco, però non proprio arriva molto molto a largo, non si fa. Alessandro, tu lo fai, lo so bene, una volta hai costretto anche sottoscritto a mangiare sta fresella, abbiamo anche pubblicato il video, una marea di critiche giuste tra l'altro, perché comunque vai a prendere anche batteri. Tu dici vabbè, ma quando ti tuffi non prendi l'acqua in bocca, oppure ma non lo so, è un'altra storia. Comunque complimenti, perché fai una fresella balneare meravigliosa. Un abbraccio a te e a tutti quelli che ci ascoltano dal mare, perché no, magari alle 7:17 qualcuno sta passeggiando su una spiaggia con gli auricolari, oppure qualcuno è al lavoro già e dice abbiate a killad, oppure qualcuno è a casa, mi sta guardando in TV canale 76. Siete pronti? Seconda parte di WhatsApp, questi siete ancora voi. Vediamo un po' come siete messi questo mercoledì. Pronto, ci sei?
1: Buongiorno, buongiorno. Pipistrelli.
0: Di nuovo.
1: Sono Vincenzo da San Gennaro.
0: Raffaele, ma cosa hai combinato?
1: Dal Nola Villa Literno, direzione Maddaluni.
0: Sì, attento ai fossi.
1: C'è traffico.
0: Lo so lì.
1: Giornata calorosa.
0: Calorosa, beh.
1: Faccio gli auguri a mio figlio e a tutti i ragazzi che oggi iniziano l'esame di terza media.
0: In bocca al lupo.
2: Buongiorno a tutti i ministeri. Sono Pietro, stamattina in compagnia di mio figlio Andrea, direzione Pezziula.
0: Bene.
2: Antonio,
0: pronto?
2: Buongiorno Papis.
0: Papis.
2: Antonio, un saluto a tutti gli amici in ascolto. Un saluto particolare alla categoria dei saldatori.
0: Mamma mia, hai ragione.
2: È dura,
0: hai
2: in
0: ragione.
2: Estate veramente dura.
0: Uno dei lavori più duri d'estate.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Niente, casi dal lavoro. Purtroppo c'è mezza giornata, un'altra mezza giornata, un bel po' di relax.
0: Ci vuole, dai.
4: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Corazon, dove sei? Dove sei?
0: C'è Corazon, ma
5: Antonio.
0: Niente pioggia.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli, specialmente alle pipistrelle. Un saluto alla mia roccia.
0: Pure a te.
5: Manganiello, buongiorno. Mariano, circonvalazione esterna, altezza Uscia di Mugnano.
0: Sì.
5: Manganiello, volevo un consiglio da te e da tutti quanti voi.
0: Vai. Fermi
5: la palla, poi faccio cattivo. Sto camminando, si sono portati lo specchietto.
0: Come?
5: Un camioncino si ha portato lo specchietto a volte. No. Ho cercato di seguirlo, ho preso il numero di targa e se ne è scappato.
0: Hai fatto bene, la targa l'hai presa.
5: Ok, sono andato a vedere sopra l'app e passa pure senza assicurazione. Mo chi mi ha fatto un danno di 150 euro. Mo c'è il numero di targa e tutto. Mo secondo la vostra opinione, che ha già fatto? La già denunciato o ha già rifondito i 150
6: Buongiorno, magari, ma perché state parlando con me di ciù tutto quanto?
0: Ma vuoi smettere?
7: Buongiorno Massimo Anganiello.
0: Ma come ti permetto?
7: Da Fratta. Ti voglio augurare una bella giornata a tutti. Saluto la mia pietra.
0: La pietra, ok, più piccola.
7: Il mio scoglio.
8: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: La cosa più bella è l'imitazione Raffaele da Mainz e arrasata in coppa Rocci.
0: Mi fa troppo ridere, che devo fare, ragazzi? È incredibile.
9: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Luigi da Nola.
0: Ciao Luigi.
9: Come dicevo, professore, buongiorno a Passeri e a Passerò.
0: Lo sai che parleremo dei professori?
10: Buongiorno,
0: bravo.
10: Antonio, buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
10: Pasquale, autista da Fratta Maggiore. Mi geocalizzo.
0: Vai.
10: Antonio, primo scarico, Carinaro, seguito.
0: Bene, ancora qualcuno ce l'abbiamo? Hello?
11: Buongiorno Manganiello, sono Nunzio da Catania.
0: Ah, ormai da Catania.
11: Oggi vi
0: grande.
11: Faccio salutare dalla mia roccia.
0: Pure a te. La roccia che parla tedesco. Allora, per l'amico dello specchietto, molti mi scrivono Cerro Fonner, insomma. Accattate uno specchietto, oppure vai in uno scasso, lo scasso di Sibertino, noi lo conosciamo, non so se è ancora aperto, poi dipende da te. Vabbè, tra poco lanciamo un argomento, l'amico ha salutato un professore, parleremo dei professori, le scuole ormai sono chiuse, ma noi facciamo così un viaggio nella nostra scuola, quella di un tempo, a tra poco.

0: per la terza media, tutti emozionati, tranquilli, ce la farete, state calmi, è una bellissima esperienza. Siccome il pipistrello è sempre sul pezzo, parliamo di scuola. Ormai le scuole hanno chiuso i battenti, no, per l'estate. Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio nei ricordi, perché diciamoci la verità, ci sono professori che passano e professori che restano, non c'è niente da fare. Quelli che erano severissimi, quelli che facevano ridere tutta la classe, quelli con le frasi diventate leggendarie, quelli che magari all'epoca non sopportavate ma che col tempo avete imparato ad apprezzare, no? E la domanda è molto semplice stamattina, voglio sapere da voi: c'è un professore o una professoressa che vi è rimasto particolarmente impresso? Cosa aveva di speciale, no? Era troppo severo, super simpatico, stravagante, completamente fuori dagli schemi, per non dire altro? E soprattutto, qual è quell'episodio che ancora oggi non riuscite a dimenticare? Raccontatecelo con un messaggio o una nota vocale. Riviviamo insieme, in poche parole, i personaggi più memorabili delle nostre scuole e i momenti che a distanza di anni continuano ancora a farci sorridere. Quante volte ci incrociamo con qualche ex compagno di classe e si parla di quel professore piuttosto che di quella professoressa, no? Voglio sapere il prof indimenticabile e per quale motivo. Al 342 00 00 100. Tra poco arrivano i professori, quelli intramontabili.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta a vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre fino al 17 giugno. Ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: belli, voliamo già alle 7.32, ancora buongiorno, buon mercoledì, parliamo di scuola, ma parliamo della scuola che ormai è in vacanza, no? Facciamo un tuffo tra i banchi. C'è un professore che vi è rimasto impresso più di tutti e per quale motivo? Qual è l'episodio che ancora oggi ricordate perfettamente? Inviate un vocale, vogliamo conoscere il prof più indimenticabile della vostra vita scolastica al 342 00 00 100. Subito partiamo col messaggio di Raffaele da Mainz. Buongiorno Antonio, sono Raffaele, anno 86, in prima media avevo un professore che aveva un grande brufolo in fronte, cioè uno solo in fronte, e lo chiamavamo il professore Bombolone, si moriva dalle risate. Saluti da Raffaele da Mainz. Cioè aveva un solo brufolo in fronte, immagino se avesse avuto gli occhiali poteva appoggiarli tranquillamente sul brufolo, no? Visto che magari era molto grande, almeno così immagino. Poi vediamo, buongiorno a tutti da Roberto Oduttor, una delle tante note da registro che ricordo quando ho frequentato il Masullo Teti di Nola, anch'io ho fatto quello, diceva l'alunno Antonio guarda in bocca all'alunno Raffaele. Bellissimo anche questo. Possiamo anche virare sulle note che avete preso da questi professori, no? Perché a volte sono veramente comiche. Poi vediamo, buongiorno Antonio, sicuramente il prof di matematica l'appello lo faceva intonando una canzone di De André, facendo rime su tutti i nostri cognomi, organizzava finti compiti in classe dove i voti erano per esempio 7 3/4 22 non pervenuto Emanuele. Bello, bello anche questo. Io credo che poi il professore un po' più estroso sia quello che vada avanti, no? Anche nel cuore degli alunni. All'inizio può sembrare strano, poi dopo riesce comunque nell'intento di creare una certa attenzione. Buongiorno Manganiello, Paolo da Aversa, il mio professore di religione, mamma mia che puzza che aveva addosso, veniva vestito sempre allo stesso modo ed aveva anche gli auricolari, era sordo e portava delle scarpe tipo di pezza che puzzavano, che cacchio, non è possibile. Vediamo ancora qualche messaggio scritto, poi passiamo ai vocali. Vediamo, ciao ragazzi, non dimenticherò mai il professore di matematica delle superiori, severissimo, non sorrideva mai. Un giorno però è entrato in classe con due scarpe diverse e noi abbiamo riso per una settimana, da quel momento ci è sembrato molto più umano. Vabbè Ciruzzo, sentiamo un po' di vocali, professori indimenticabili e per quale motivo, potete anche dire il nome se volete, no? Magari lo salutiamo.
1: Ma io ti dico solo una cosa.
0: Sì.
1: Una volta, no? Era una scuola superiore a Via Consalvo.
0: Sì.
1: Settimo ITC.
0: Vai.
1: Una volta noi andavamo a fare educazione fisica a Fuorigrotta allo stadio San Paolo, perché
0: bellissimo,
1: la palestra non c'era. E comunque quando tornai, quando ci tornai, metto quando che pigiamo in quello.
0: Perché?
1: Che pigiamo?
0: Che pigiamo?
1: Che zainetti. Però non sai una cosa. Non ci ricettano niente i professori, ci ricettano strada normalmente.
0: Perché
1: allora, il professore francese mio vi ha una fissazione a me, però in senso positivo.
0: Ah, okay.
1: Dicevo che io, quando si non ci scrive, aveva delle buona classe, perché si vede sempre in un bagno. E comunque alla fine mi ha piaciuto.
0: Così, bello e buono.
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Allora Antonio, ITIS Alessandro Volta di Aversa, il professore Paolo Docimo, mamma mia,
0: qui.
2: Noi lo chiamavamo Don Paolo, comunque aveva un metodo di studio impressionante, cioè praticamente lui cosa faceva? Ci faceva scrivere sul quaderno gli appunti principali della sua materia e praticamente ci dava la possibilità di captare e capire quell'argomento anche quando ci interrogava, cioè era proprio un metodo di studio bellissimo,
0: diverso dagli altri.
3: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
3: Da Cremona.
0: Vai.
3: Allora scuola media Cesare Console di Bagnoli. Come posso mai ascoltare professor Giglietta, tenevo un usciato che era peggio la solfatara.
0: Io questo voglio sentire, ragazzi. Ma le particolarità. Dei professori, salutateli anche, magari ci ascoltano, no? Facciamo una caramba, che sorpresa, con l'alunno che ricorda il prof.
4: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: 89-90, 88, professore di matematica, Fulvio De Ciampis.
0: Eccolo
4: detto
0: qui.
4: Fuffi.
0: Fuffi, come mai?
4: Se mangiavo Gis.
0: Come se mangiavo Gis?
4: E poi quando facevi i compiti, metteva. Faceva lui i compiti alla lavagna.
0: Cioè li faceva lui, per voi.
5: A me ci sta il professor Iovine di tecnica.
6: Magari
0: si
6: buongiorno.
0: Sente male, mannaggia. Buongiorno.
6: Il professore di Ottaviano, professor Colucci. Quando sei in elettrotecnica, quando interrogavo e un giro buono. Oddio, ma che bellità faccio.
0: c'erano questi qua, te lo dicevano chiaramente.
7: Andò, professor Marcello delle superiori del Galiani.
0: Sì.
7: Ti posso dire che ancora oggi, dopo 35 anni, secondo me ci abbiamo uno splendido rapporto tutti quanti.
0: Che bello.
7: Della quinta C del Galiani.
0: Dopo tanti anni.
7: Ci frequentiamo ancora e ancora oggi noi lo contattiamo ogni tanto e facciamo pure qualche cena con lui.
0: Questo.
7: Lui oggi in pensione,
0: è il vero professore.
7: 70 anni, grande professor Marcello.
0: Vai, perché lascia il segno, vedi? Quando sei un bravo proprio.
6: Buongiorno, buongiorno. Sono Raffaello da Pagana.
0: La persona sana.
6: Comunque noi teniamo un professore di educazione tecnica.
0: Sì, dai.
6: Ma là è l'epoca, secondo me, se vorremmo non potremmo distinguere sia Risso e Arfandozzi.
0: Perché? È uguale.
6: Tra settanta scuola, sì. Primi giorni di scuola, come tra
0: settanta
6: scuola. Tutto quanto a ridere, come i pazzi, come i pazzi. Chi le tra sette ride, si muove il giubbino, si muove il cappello.
0: Cioè, fantozzi.
6: Ah. È giordo.
0: Che dobbiamo fare? Senti,
6: sono da ri. Mamma mia, riso. Qual è il motivo che è stato
0: ridare?
6: Io oramai sulla cucina, cioè, voglio sapere perché ridare.
0: Perché ridare?
6: Quando cominciamo a capire, nessuno parlò. Io mi sono sentito, non so, non ci pensiamo che io devo ubidare. Comunque non ci facciamo niente, ci facciamo soldi. Loro so che donna, ognuno faceva un oravo di
0: scuola. Io ti amo, ti amo.
6: Tutta allora all'erti di Manangaba.
0: È buonissimo.
6: La prima
0: bellissimo, sei un grande.
8: Buongiorno Luigi. Allora, il ricordo diciamo più particolare che ho della scuola del professore è quello con il professore di francese.
0: Sì.
8: Era un pazzo esagerato, veniva a scuola come si addormentava la mattina, così veniva. Però mi ricordo proprio una mattina, facemmo filone a scuola, andammo nel bar, in un bar vicino alla scuola.
0: C'era lui.
8: Sale slot a giocare.
0: Sì.
8: Vedevo il professore, una scena mai vista che mi è rimasta ancora impressa tutta la mia vita.
0: Sì.
8: Il professore ha due mani a giocare sulle slot,
0: no!
8: Con due slot diverse.
0: Non ci credo.
8: E diceva c'è il barrista, bello, ma metti un'altra sambuca.
0: No.
8: E tutto ciò doveva andare a scuola.
0: Cioè, incredibile. Avete scoperto proprio l'uomo poi, non più il professore. Continuate a raccontarci il prof più strano ma vero al 342 00 00 100, il pezzone del petagnone.

0: un riccio per questi tre minuti. UB40, fantastica. Ancora buongiorno a tutti voi, le 7.42. Parliamo della vostra vita scolastica, quella di una volta, no? Chi è l'insegnante che non siete mai riusciti a dimenticare? Quello più severo, più divertente, più particolare che abbiate mai avuto? E qual è l'episodio che vi torna subito in mente quando pensate a lui o a lei? Al 342 000 100. Poi vi ho detto anche, se vi va, di menzionare qualche nota scolastica particolare che avete preso o che ha preso qualche vostro amico. E Jalson da Norimberga me ne racconta una. Scrive: l'alunno Costa ha dormito beatamente dalle 8 fino alle 11, russando e disturbando la lezione. Bellissimo. Poi avevamo, aggiunge, la prof di matematica, molto benestante, che veniva ogni giorno con una pelliccia diversa, e puntualmente chi veniva interrogato con l'accendino ci appicciava pelliccia. Lei puzza di bruciato e chiamava bidella. No, fantastico. Cioè, non si fa, però è giusto raccontarlo, no? Buongiorno Antonio, al professore di laboratorio Esposito Giuseppe gli facemmo fare filone a scuola per andare a vedere il miracolo di San Gennaro. Ciao da Luigi. Ciao Luigi. Secondo me i prof di una volta erano un po' più ingenui rispetto ai prof attuali, che probabilmente sono un po' più intelligenti e poi hanno a che fare con dei marpioni. Cioè, nel senso che noi studenti di una volta eravamo un pochettino più tranquilli, no? Rispetto agli studenti di oggi. Se non siete d'accordo, sono qui e potete dire la vostra. C'è qualcuno che si complimenta per Petagna, dice: spesso diventa questo non lo voglio leggere. Non è vero, ragazzi, Petagna è il nostro direttore musicale, decide lui le canzoni, e le cosiddette old sono fantastiche da ascoltare. Cirusso, giusto qualche vocale riusciamo, e poi mettiamo un disco e poi ci mettiamo più caffè. Ragazzi, pure noi abbiamo bisogno della carica e della caffeina.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Professoressa di italiano, scuole superiori, Alfonso Casanova. Ma un professoressa, ma mettevi in nota, ma luccava pure un mattino, non ci scriviamo.
0: Comunque, cioè, roba, quando non c'eri?
1: Roba nanna, quasi nanna, finitura della scuola, ci domandava. Professore, ma scusate, ma perché? Ma luccava sempre pure un mattino, non ci stunga. Lei rispose che c'avevo lo stesso cognome del suo ex marito.
0: No, è come se abbiamo che c'entra, scusami,
2: Per l'omonimia. Grande pezzo. Chissà cosa da dici inizio.
0: Ma che dici? Ma vai giù, ma volimo fermi, o no?
3: Non bruciare, si muggenda
0: Zaria.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
1: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.

0: c'è Massimo che scrive: non è facile sceglierne uno visto che ho fatto l'istituto d'arte. E cosa vuoi dire? Cioè, sei prevenuto sull'istituto d'arte, sono tutti prof particolari, ecco, artistici sicuramente. Però mi scrive Desiato: è stato quello più memorabile, lui artista della body art, ci insegnava progettazione pittorica e puntava innanzitutto all'essere liberi mentalmente senza filtri. Una volta, per dimostrarci la sua presunta libertà di espressione, aprì la porta dell'aula e gridò a squarciagola nel corridoio. No, come faccio a dirlo? A comincia con la P e finisce con la K, per dire, quella roba lì, ok? Massimo perfetto, cioè un prof che apre la porta e dice una roba del genere ha stravinto su tutti, no? Poi ancora vediamo un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ce ne sono veramente tanti. Buongiorno Antonio, per quanto riguarda il prof che non potrò mai dimenticare, sicuramente quello di tecnologia, aveva una regola: chi arrivava in ritardo doveva raccontare una barzelletta, a volte entravano apposta in ritardo per fare ridere la classe. Lo sai che anche il mio prof di musica si chiamava Manganiello, ecco, un nome e un programma, un cognome, e adorava quando raccontavamo le barzellette, ti metteva anche il voto in base alla barzelletta. Poi ancora, il mio professore di filosofia iniziava ogni lezione con una domanda impossibile, tipo: ma secondo voi il tempo esiste davvero? Noi volevamo solo sapere se ci interrogava, un po' domande marzulliane, no? Io avevo un professore che confiscava i telefoni, e faceva bene. Una volta gli è squillato il cellulare in piena lezione e tutta la classe si è alzata chiedendo di consegnarlo. È stato il giorno più bello dell'anno. Ah, ecco, avete confiscato anche il suo. Poi, ciao ragazzi, il mio professore di latino era così severo che tremavamo quando apriva il registro, però il giorno del diploma ci ha abbracciati uno per uno. È uno dei ricordi più belli che ho della scuola. Ma hai ragione, perché poi i prof severissimi in classe erano veramente degli amiconi fuori dalla classe. Io ne avevo uno che mi dava il passaggio, no? Partendo dall'istituto scolastico fino a casa, mi metteva due, tre, professore di topografia, però poi dopo era un amicone quando ti dava il passaggio e quando parlavamo d'altro. Volete inviare un messaggio d'amore ironico di sfottò? E allora è arrivato il momento giusto per inviare il Telegram. Come bisogna fare? Scrivete un messaggio WhatsApp, lo spedite al 342 00 00 100 e mi dite il nome della persona che dobbiamo sorprendere, il numero di telefono, e il gioco è fatto. Mi raccomando, verificate la disponibilità della persona che stiamo chiamando, altrimenti andiamo a problemi e ci pigliamo goller. Tra pochissimo arrivano le news, nel frattempo restate con Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buongiorno da Gianluca Miranda. Sono stati almeno 9 i proiettili esplosi a Santa Anastasia in provincia di Napoli nella tarda serata del 9 giugno. Non risultano feriti sul posto. Ci sono i carabinieri e il personale del 118. I colpi sarebbero stati esplosi intorno alle 23. Tra le ipotesi c'è quella della lite per i motivi di viabilità degenerata, anche se nei primi minuti si era diffusa la voce non verificata che si trattasse di una rapina finita male, come è possibile vedere nei social con i vari video che stanno uscendo in questi ultimi minuti. Indagini in corso per verificare movente e dinamiche. un elicottero della Polizia di Stato sta sorvolando il territorio di Giugliano fin dalle prime ore di questa mattina, attirando l'attenzione di numerosi residenti che hanno segnalato la sua presenza già a partire dalle ore 5. Diversi cittadini hanno riferito di aver udito il rumore dell'elicottero già nelle prime ore del mattino. Numerose segnalazioni sono apparse anche sui social network, dove molti utenti si chiedono il motivo dell'intensa attività nei cieli della città. Al momento non sono state diffuse comunicazioni ufficiali da parte delle forze dell'ordine, ma secondo le prime indiscrezioni l'attività dell'elicottero potrebbe essere collegata a un'operazione di polizia in corso sul territorio. Non si esclude che si tratti di un blitz scattato all'alba con controlli e verifiche coordinate in diverse zone di Giugliano. È morto in ospedale a Napoli per arresto cardiaco Stefano Addeo, il professore di 66 anni che nel giugno 2025 pubblicò un post in cui augurava la morte della figlia della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il decesso è avvenuto nell'ospedale del Mare, dove era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo aver tentato il suicidio lanciandosi da una finestra da un'altezza di circa 2 metri. Dopo essere stato soccorso sul posto, venne trasferito cosciente, non in pericolo di vita, nell'ospedale, dove le sue condizioni di salute si sono aggravate fino al decesso. La chiusura con lo sport, il calcio. Sono i giorni di Massimiliano Allegri, l'ormai ex tecnico del Milan è pronto a legarsi al club di De Laurentiis per diventare il nuovo allenatore del Napoli, attesa per l'ufficialità della risoluzione con i rossoneri, che poi darà il via all'iter burocratico per l'ufficialità in azzurro. Impazza il calciomercato, il primo obiettivo per la difesa è Hila della Lazio, si avvicina anche l'esterno israeliano Hanan Kalaili. Tutti gli approfondimenti dalle ore 13 nel corso di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: L'estate 2026, beh, staremo a vedere. Le 8 e 2 minuti di un mercoledì 10 giugno 2026, caldissimo, con Antonio Manganiello. Sarò io il vostro climatizzatore, tranquilli. Ciro Froio in regia, è arrivato anche il bimbo in questo momento, Nellino Iorio, eccolo qui, lo stiamo crescendo con le mollichine di pane, tranquillo e beato. E noi siamo pronti per consegnare un po' di Telegram, un po' si fa per dire, perché stamattina siete veramente tanti. Vediamo se riusciamo a beccare qualcuno. Si chiama Anna la prima. Sono Carlo, è possibile mandare un Telegram a mia cognata? Addirittura. Vediamo un po'. Tua cognata se ci risponde. Carlo per la cognata Anna. Vedi? È singolare, no? Dedicare qualcosa al cognato, alla cognata. Capita veramente raramente, è vero, vediamo. Magari c'è un bel rapporto in questo
1: Vodafone,
0: caso.
1: Servizi di segreteria telefonica.
0: Sai cosa è successo, Carlo? Che Anna ti schifa. Allora, siccome ha ascoltato la radio, stava sentendo, ha detto: mamma mia, chi se pure un Telegram mi fa, sai che ti dico, non voglio rispondere. Ecco qua. Andiamo avanti. Buongiorno Manganiello, sono Giuseppe da Mirandola. Oh, grande ascoltatore del Pipistrello. Ti chiedo cortesemente di riferire al mio amico. Ok, glielo diciamo. Vediamo poi se ci risponde. Il professore Rosario, vedi? Che si collega anche all'argomento di stamattina, perché stiamo parlando di professori strani ma veri che abbiamo incontrato nella nostra vita scolastica.
2: Pronto?
0: Pronto, parlo col professore Rosario.
2: Sì, chi è?
0: Ciao professore, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
2: Ciao Antonio, un gran piacere, ti ha fatto chiamare il mio amico Peppe.
0: Esatto, subito e... hai captato.
2: Quel malandrino, birichino.
0: Per non dire altro, ecco.
2: Dimmi tutto, mi sto recando a scuola perché qui abbiamo il peso della scuola italiana sulle spalle.
0: Lo so, ma sai che stiamo parlando proprio della scuola stamattina come argomento principale? Stiamo chiedendo, sì, ai nostri ascoltatori, chi è stato il professore più strano ma vero, particolare, che hanno mai incontrato, no, nella vita scolastica. Sta succedendo di tutto. Visto che tu sei un professore, facciamo il rovescio della medaglia e poi ti leggo il Telegram. L'alunno più assurdo, strano ma vero, che hai mai incrociato?
2: Ma guarda, ce ne sono tanti. Ce ne sono tanti perché è una fase sociale, educativa molto, molto particolare. Si può passare da quello che viene con due scarpe diverse a quello che viene, che ti devo dire, quei capelli mezzi rossi e mezzi biondi, dipende. Ah, okay. ce ne sono di età, però ci sono, negli anni ho capito una cosa, quello lì che per esempio a Napoli tu su due piedi definisci, sai, un soggettone, molte volte sono dei geni incompresi, nascosti, hanno quella genialità nel cervello.
0: Sì, genio e sregolatezza, no? Un po' così. Allora, prof, ti leggo il messaggio. Dice: ti chiedo, sono Giuseppe ovviamente da Mirandola, ti chiedo cortesemente di riferire a mio amico il professore Rosario, che è davvero un grande artista, molte persone apprezzano profondamente il suo lavoro e i sacrifici che compie, gli voglio un gran bene ed è il professore numero uno. Addirittura
2: troppo buono, non credo di meritarlo assolutamente.
0: Cosa vogliamo dire al tuo amico che ti sta ascoltando adesso?
2: A parte Peppe, abbiamo frequentato la stessa scuola, quindi c'è un'amicizia che va avanti credo da più di 20 anni.
0: Mamma mia, che bello.
2: In un mondo dove sai, i rapporti si esauriscono in pochissimo tempo,
0: sono
2: conservare queste amicizie e restare se stessi, perché poi quando ritrovi un amico che conosci da 20 anni riesci a tirare fuori ancora
0: la parte vera di te, no? Non devi fingere, devi essere te stesso. Bravo.
2: E poi, come tu ben sai, le amicizie che fai nell'età adolescenziale, se hai la fortuna di portarle avanti nel tempo, sono le migliori, perché quel tipo di rapporti, quel tipo di verità nei rapporti non la puoi
0: guarda portare. Hai detto una cosa sacrosanta, anche con degli amici che io vedo ogni tanto, no? Però che ci conosciamo da 30 anni, ti vedi come se ti vedessi tutti i giorni, cioè
2: ieri sera.
0: Vabbè, abbiamo idolatrato il nostro idrolatrato, no? Si dice così, professore, come si dice? È così, giusto? Il nostro Giuseppe da Mirandola.
2: Abbraccio Peppe, abbraccio te, quanto posso compatibilmente con tutti tutti gli impegni.
0: Certo.
2: Ti seguo con piacere, sei un grande professionista.
0: Grazie di cuore.
2: Grazie per la telefonata.
0: Professore, buon lavoro, mi raccomando, grazie. bacchettate. Ciao, un bacio.
2: Buona giornata.
0: Ciao. Ragazzi, manco a farlo apposta, no? Tu scegli un argomento che ha a che fare con la scuola e ti becchi poi il professore a cui fai un telegram e vai, chiediamo anche delle cose che riguardano proprio il nostro sondazzo. Va bene, buongiorno Antonio, puoi chiamare Serena? E io ci provo, è mia figlia, io sono il suo papone, il compagno di Marachelle. Oh, vediamo se Serena ci risponde. Quindi sei un papà moderno, un papà che in qualche modo ti unisce alle Marachelle insieme a Serena.
3: Pronto?
0: Pronto? Posso parlare, sì, con Serena? Buongiorno.
3: Buongiorno. Sta dormendo.
0: Mannaggia.
3: Aspetti, provo un attimo.
0: È la radio Kiss Kiss Napoli.
3: Mi aveva avvisato mio marito.
0: Il papone aveva avvisato. Ok, vediamo un po'.
3: Serena.
0: Mi dispiace.
3: No, ma quando mai? C'è una telefonata per te.
0: Vediamo un po' se ci risponde.
3: Le metto il viva voce.
0: Grazie, vediamo. Pronto, Serena? Serena? Ci sei? È sveglia o sta ancora dormendo? Serena, ci sei? Ah, ok. No, ti sento lontanissima. Mamma, mi puoi mettere non il viva voce? Metti proprio la cornetta perché così sento meglio Serena.
3: Sì,
0: ok,
3: Serena,
0: okay.
3: Allora,
0: altrimenti non, guarda, sento.
3: Okay. Adesso si sente.
0: Vediamo, Serena, ci sei?
3: Sì.
0: Ah, eccoti qua. Serena, perdonami se ti ho svegliata, ma non è colpa mia, è colpa del tuo papone. Chi è il papone? Papà? Ok, papà vuole che io ti legga un messaggio. Siamo in diretta alla radio, quindi ci ascolta tanta gente. Il messaggio dice: principessa, sei una bambina speciale, la gioia e la felicità di mamma e papà, il dono più bello e prezioso che potessero desiderare dalla vita. Ti auguriamo una vita piena di sorrisi. Un bellissimo messaggio da parte di papà, ma anche da parte della mamma. Lo so che stavi dormendo, ma cerca di trovare la forza di rispondere. Cosa vuoi dire?
3: Li ringrazio tanto.
0: Ok, ma è emozionata o ha pigliato suono? Cioè questo.
3: Diciamo che si sta risvegliando.
0: Ah, ok. Secondo me si è girato proprio dall'altra parte e mi devo fare un'altra mezz'ora, c'è niente da fare. Vabbè, io vi ringrazio. Diciamo che ci avete emozionati, perché comunque delle bellissime parole per la vostra bimba.
3: È una fortuna per voi, perché se era sveglia penso che avrebbe tolto la parola, perché parlava tantissimo.
0: Magari noi allora chiameremo nei prossimi giorni verso mezzogiorno, più o meno, vediamo un po'. Va bene.
3: Vi abbraccio.
0: Ciao Serena.
3: Ciao.
0: Ok, ciao anche
3: grazie,
0: a voi.
3: Buona giornata
0: a voi e alla splendida Serena. Ovviamente a quest'ora sta ancora dormendo, la scuola è finita da poco. Ma cosa volete? Buongiorno, sono Antonio, vorrei esprimere tutto l'amore che provo per la mia dolce metà Emanuela. Va bene, vediamo se Emanuela ci risponde. Per il momento siamo stati abbastanza fortunati. E adesso Emanuela può restia nel risponderci. Niente, mannaggia, ti amo, sei la miglior cosa che mi sia successa negli ultimi 20 anni della mia vita. Sì, Antonio, è bello il messaggio, però tu devi la prossima volta andiamo avanti a avvisare la persona a cui stiamo a fare la dedica, altrimenti, vedi, poi perdi la priorità acquisita. Sono Antonio da Norimberga. Vorrei fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano, che compie 48 anni. Ok. Poi scrive quello che ti portò ai cornetti l'anno scorso di Sant'Antonio. Ah, ok. 80 cornetti, sì. Sì.
4: Pronto?
0: Posso parlare con Stefano, che compie 48 anni? Sei tu?
4: Sì, sono io.
0: Stefano, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Come stai?
4: Tutto a posto.
0: Ciao, io ti chiamo a nome di Antonio da Norimberga, che è tuo cognato, giusto?
4: Sì.
0: Che dice? Voglio fare gli auguri di buon compleanno a mio cognato Stefano.
4: Grazie, ti amo mille.
0: Ti voglio bene. Poi mi scrive tra parentesi: è quello che ti portò i cornetti l'anno scorso a Sant'Antonio.
4: Sì,
0: io mi ricordo. Quanti cornetti portasti, ti ricordi?
5: Non mi ricordo dove.
0: Ma tantissimi. Facemmo
5: una trentina,
0: una manata di coriandoli, ma di quella. Quest'anno risparmio perché capita di sabato e io il sabato non vengo in radio, meno male. Ma
5: quindi... se mi dai l'indirizzo di casa te li porto a casa.
0: Addirittura, ma sei gentilissimo, tranquillo. Non voglio approfittare. Vuoi dire qualcosa ad Antonio?
5: Lo voglio bene, lo stimo anche io.
0: Ok, augurissimi, veramente di cuore. Grazie, goditi.
5: Mi ha fatto molto piacere, gli auguri fatti da parte tua.
0: Grazie a te, i cornetti erano buonissimi. Poi ci sentiamo in privato, mi capiamo cornetti, hai capito?
5: Ma c'è il problema.
0: Ciao, un bacio. Un abbraccio forte, auguri, ciao, tanti auguri.
5: Ciao, tutti,
0: ciao, ciao, ciao. Ok, buongiorno Antonio, un telegram al nostro amico Armando, detto il superuomo. Vedi che è una persona simpaticissima, quindi puoi approfittarne. Ok, pane per i miei denti, insomma. Vediamo se ci risponde così. Chiudiamo con questo. Armando! Mi ricorda qualcosa. Il superuomo. Pronto, Armando?
6: Chi è?
0: Tranquillo, è Radio Kiss Kiss Napoli, la radio, sei in diretta? E io ho un messaggio da parte di un tuo amico, Raffaele e Pio, in realtà. Sono due. Ti posso leggere il messaggio?
6: E come no?
0: Ok. Dice: vuoi inviare un telegram ad Armando, detto il superuomo, perché ha dei poteri speciali. Poi dice: vogliamo sapere quali sono i suoi programmi per il futuro. E a questo punto, se sei in diretta, puoi raccontare un attimo innanzitutto perché sei un superuomo, che poteri hai?
6: No, mi scherzano, quali poteri?
0: Non ce l'hai poteri? Mi hanno detto che hai dei poteri speciali.
6: Sono il genio di lavorare, sono il genio di lavorare.
0: E allora sei un grande lavoratore. sì. Che, meno male. No, mi hanno detto che hai dei poteri con le donne, non è vero?
6: Siamo in diretta.
0: Sì, sei in diretta, sì.
6: È vero, come una foto di divorzio, tu a me.
0: Quindi non è vero. Ok, non è vero, diciamo di no. Però quando hai detto siamo in diretta, se non fossimo in diretta avresti confessato.
6: Vedi tu.
0: Oi, allora è vero, hai un po' di poteri con le donne. Ma sono dei poteri sicuramente invidiabili. Invece cosa vuoi dire ai tuoi amici che hanno sempre voglia di scherzare con te?
6: Li ringrazio, sono bravissimi ragazzi. Noi navighiamo, stiamo sulle navi scientifiche.
0: Ma veramente?
6: Sono bravi ragazzi.
0: Ma mo adesso sei sulla nave?
6: Sì, sto a Trieste. Ci troviamo a Trieste, anche loro.
0: No, ci credo. Addirittura. E ci ascoltate, sì. I tuoi amici ci ascoltano praticamente dall'app, un po' lì sulla nave. Sono contento perché facciamo compagnia anche a voi che siete lì a navigare. Che bello. Com'è il tempo lì a Trieste?
6: Sta piovendo.
0: Veramente? State freschi. Qui a Napoli
6: Non è come Napoli.
0: Qua fa un caldo assurdo. Sì, ma è vera, visto che sei a Trieste, no? Ma è vera quella frase, com'è bello far l'amore da Trieste in giù? Cioè, è vero che...
6: Me l'ho sentito, però io non lo so.
0: Non lo so. Vabbè.
6: Non posso confermare.
0: Ok. Sei molto abbottonata, ci capito. Ti abbraccio e buon lavoro.
6: Ciao a tutti.
0: Ciao. Ok. Va bene, mettiamo un disco, torniamo tra poco con il sondazzo del giorno.

0: E ormai le scuole hanno chiuso i battenti per l'estate. Oggi vogliamo fare un piccolo viaggio nei ricordi, no? Quanti messaggi che stanno arrivando al 342-00-00-100. Vogliamo sapere da voi: c'è un professore, una professoressa che vi è rimasto particolarmente impresso, no? Cosa aveva di speciale? Era troppo severo, simpatico, stravagante, completamente fuori dagli schemi, per non dire altro? E soprattutto, qual è l'episodio che ancora oggi non riuscite a dimenticare? Potete anche scriverci una nota che avete preso, oppure che qualcuno ha preso nella vostra classe particolare, no? Perché spesso, se leggi le note, sembra quasi cabaret, sembra quasi surreale, ma poi ti rendi conto che quella nota è vera. Al 342-00-00-100. Leggo giusto qualche messaggio, poi ascoltiamo i vocali. Se avete voglia di raccontare il fattariello, più tardi apriamo anche la linea diretta. Vediamo un po'. Ciao a tutti. Professore di geografia, mitico, entrava sempre con 5 minuti di ritardo, ma pretendeva la puntualità assoluta da tutti noi. Ancora oggi ci scherziamo quando ci ritroviamo tra ex compagni. Poi vediamo, ce n'è uno un po' lunghetto, da Francesco. Dice: buongiorno Antonio, sai perché ho insegnato storia dell'arte per 40 anni? Wow, primo professore, ragazzi, innalziamo il livello culturale. Grazie ad un grande professore di storia dell'arte che ebbe al liceo Genovesi di Piazza del Gesù del 1969, dal 69 al 74, il professore Angrisani. Poi mi scrive: gay dichiarato in anni in cui era molto difficile essere gay, ma lui non lo nascondeva e faceva bene, no? Devi immaginare per 5 anni 20 ragazzoni che in silenzio e da bocca aperta ascoltavamo questo genio che ci raccontava l'arte nei secoli con un'eloquenza ineguagliabile ed infinito amore per la bellezza. Poi alla fine di ogni sua lezione partiva spontaneo un applauso misto di rispetto ed ammirazione, seguito da un urlo corale: sì, grande show! Così c'è scritto, Poi, e lui si beava felice per averci incantati. Grazie professore, ovunque tu sia, il mio ricordo eterno. Bello questo messaggio, bello, bello, bello. Grazie Francesco di aver condiviso questa esperienza con noi. Ciao Antonio, Augusto Righi, tra il 93 e il 98, una selezione di fenomeni, i miei professori Cacopardo, Juvone, Sollazzo, Gallotta, potrei continuare, non ce n'era uno normale. Vabbè, sentiamo giusto qualche vocale, poi più tardi potete anche raccontare il fattariello del primo
1: strello. Buongiorno Pipistrelli, buongiorno. Quando teniamo un professore di fisica nuovo, sì, si fumava il canne insieme a noi.
0: No, vabbè,
1: educazione fisica,
0: ma non va bene così.
2: Andò, buongiorno. Gianni da Napoli.
0: Ciao Gianni.
2: Andò, io quando stavo alle scuole superiori, il professore di estimo Franco Mica faceva il dirigente dell'Ercolano. Io all'epoca giocavo nel San Giorgio.
0: Sì.
2: Lui quando veniva a scuola il lunedì, la prima ora, si leggeva il giornale e vedeva se io avevo fatto gol.
0: Veramente?
2: Oppure no, perché giocavo in attacco.
0: Ah, okay.
2: Se avevo segnato, lui mi chiamava in alla cattedra e mi diceva: Gioà, disegni mallazione ro gol,
0: no,
2: fammi
0: varia. Bellissimo.
3: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Mangani, a me monte una sospensione, due settimane.
0: Si sente.
3: Ho fatto sospensione, grazie riscritta. Palpeggia ripetutamente,
0: no,
3: la sua compagna di classe.
0: Raffuso, che non sei altro.
4: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
4: Allora, io alle superiori avevo un insegnante di religione,
0: sì,
4: che una volta mi ricordo che fece cadere un cellulare a terra e mi chiamo stronzo perché cade il cellulare a terra.
0: Non si fa.
4: Vabbè,
0: non si fa.
4: Comunque mi cacciò anche dalla classe. Poi dopo un po' questo professore andò al programma dei pacchi,
0: sì,
4: e vinse solo 50 centesimi, ma fa muc.
0: Dei pacchi
5: di Rai
0: 1, il programma.
5: Io, il professore che amo vostro scusa, sì, dottore di diritto, era, sì, pure avvocato, orefice. Comunque ero tipo che quando era studiato, però quando mi ha avuto la capa era cibo.
0: Vabbè, dove
5: Pazziana, calla.
0: Godere
5: comunque
0: il momento.
5: Quando si spiegava, mi sono giardino di qua a palla, con 7 se schiacci. Il fatto vuole che la classe mia affacciava proprio un coppo
0: giardino.
5: No,
0: mannaggia.
5: Si spiegava, camminava tutta la classe.
0: Palla!
5: Si affacciava, e stai matti a palla. Non so quando, certo. Avete visto l'alunno che sta facendo, sta giocando a palla, e comunque quando tu eri in da classe si dice: dove sei stato in bagno? Posso facciamo una panza, cosa? Sì, e ti apparire che stiva la nota, ma c'è tu per palla. L'alunno si allontana arbitrariamente dal complesso scolastico per andare a giocare in cortile a palla.
0: Ti ricordi ancora? La nota ufficiale. C'è un professore che vi è rimasto nel cuore, una nota che ricordate ancora, che avete beccato voi o un vostro compagno di classe? Fatemelo sapere. Tra poco leggiamo e ascoltiamo i messaggi al 342 00 00 100.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Finalmente, finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
7: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Giovanni scrive: la mia professoressa di italiano era severissima, ma aveva un cuore enorme. Un giorno arrivai interrogato, impreparato, e lei mi disse: ti do una seconda possibilità, ma usala bene. Quella fiducia mi è rimasta impressa più del voto. Poi abbiamo Antonio che mi invia una serie di note scolastiche, mi dice tutte vere. Io non lo so, le leggo che sono velocissime. Si presenta in classe con un pesce rosso nello zaino, poi dialoga con il termosifone, sostiene di ricevere risposte e poi usa il compasso come microfono durante la verifica, organizza una corsa di cancellini sul banco, tenta di convincere la classe che è già suonata la campanella imitando il suono. No, ma ce ne sono di situazioni strane ma vere a scuola. Poi c'è Ciro: Antonio, io a scuola ho avuto una prof, anche vicepreside, che faceva tremare tutti, ma aveva un'empatia straordinaria con tutti noi. Io l'ho voluta e le voglio davvero bene, mi ha insegnato un comandamento della vita: se prendi un impegno lo devi portare a termine, la parola vale più di tutto. Sono passati 20 anni dalle superiori e non ci siamo mai persi, anche solo con un messaggio, è sempre presente nella mia vita, conosce mia moglie, i miei figli, per farti capire quanto sia presente. Bellissimo, perché poi non è facile, no? Intraprendere un rapporto con una professoressa quando finisce poi il momento scolastico. Vediamo l'alunno, questo l'abbiamo già letto, e ne avevo ancora un altro molto divertente che volevo leggere, poi dopo ascoltiamo i vocali. Buongiorno Manganiello, questo veramente succedeva a mio figlio, al professionale a Nola. Un suo prof era malato di training online, veniva a scuola e stava sempre con il portatile aperto per il trading mentre faceva lezione. Ciao da Gene. Non ho sbagliato a dire trading, nel senso che non so come si pronunci, quindi quando non lo sai, la mia tecnica è quella di così far finta, no? Di fare una pronuncia quasi inglese, americana, così alla fine ammischiano poco, no? Va bene, sentiamo qualche vocale, Ciruzzo, vediamo un po' le note scolastiche che avete preso, strane ma vere, ma soprattutto i professori strani ma veri che avete avuto.
1: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrevets. E Antonio, come faccio a non ricordare il mitico professor Rapa?
0: Rapa,
1: il
0: vai.
1: Professor Rava stava a Buonanima,
0: sì.
1: Stava all'Istituto Giordani,
0: sì.
1: E ti dico il nome perché
0: vai.
1: Chi conosce questo personaggio,
0: sì.
1: Ti può raccontare delle storie esagerate.
0: Vai, vai, magari
1: Anto,
0: c'è qualcuno.
1: Finiva il tempo del compito, lui non è che raccoglieva normalmente i compiti, lui li arrotolava, li appallottolava e se li metteva in tasca.
0: E perché?
1: E siamo a D, Anto, tenevi una gomma in bocca, un bombolone, pigliavo come
0: normale,
1: in sac.
0: Tutto
1: un personaggio,
0: qualsiasi cosa.
1: Ho delle storie allucinanti,
0: cioè delle tasche enormi.
2: Sono belli questi capi, mo si chiamano tutto professore, non come una volta. Mo da catta laurea in coppa a internet e divento professore.
0: Ma sai che è proprio vero questo rispetto a tanti anni fa.
3: Buongiorno,
0: buongiorno
3: Vittorio.
0: Ciao amico mio.
3: Comunque mi ricordo alle scuole elementari. Tenevano un professore, era java di un metro e una cannuccia, praticamente. Avevamo visto sempre che quelli bacchette che i legni
0: per vecchio stampo.
3: Niente, avevamo un'aula abbastanza grande. La prima che arrivasse lui, prima
0: sì.
3: Che arrivasse, suonasse la campanella, lui ci stava a rinde e ci metteva a pazzo con l'una che ha un cancellino della lavagna. E praticamente faccio un utile a finire il lastre, se non venire il lastre,
0: ecco
3: la lina,
0: classico.
3: Comunque alla fine della che è successo? Che è successo? Della subitella e mi rette giustamente la colpa a me. Mi rette questo Bregnetti bacchetta.
0: E ha fatto bene.
4: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io ricordo ancora questa nota, ero alle medie, adesso non ricordo bene se in seconda o in terza media.
0: Sì.
4: Comunque la prof era assente, venne una sostituta che era non vedente. Praticamente io durante la lezione ho chiesto di andare in bagno, ma lei mi aveva detto di no.
0: Sì.
4: La porta era rotta, non so se è presente quelle le porte di plastica bianche che hanno i due pannelli. Il pannello di sotto era rotto, che
0: okay.
4: Insomma era stato rotto precedentemente, quindi c'era lo spazio vuoto. Io, perché lei mi aveva detto di no, ma veramente dovevo andare in bagno, uscì da sotto,
0: da sotto.
4: Quel pannello
0: rotto
4: che mancava. Ma qualcuno deve aver fatto la spia. Senti sicuramente il movimento, perché sai, loro hanno gli altri sensi più sviluppati. Quando tornai trovai la nota scritta, ovviamente non da lei ma da qualche mio compagno, dettata da lei, e mi è rimasta impressa questa nota. E mia mamma disse, mamma mi ha sgamato.
0: Fantastico, l'ultimo di Rosario è un po' lunghetto, dice: Antonio, scuola media di un paesino della provincia di Salerno, inizio anni 80. Ricordo che c'era il prof d'inglese, a me era capitato maschio e non di madrelingua, con la gonnellina modello film di Alvaro Vitali. Hai ragione, perché in genere le prof d'inglese sono tutte quante un po' con il modellino supplente di Alvaro Vitali, e probabilmente il classico laureato in giurisprudenza che aveva ripiegato sull'insegnamento, e ti assicuro che era il terrore di tutti gli studenti. Quando scorreva il dito sull'elenco nominativo, ti affidavi a tutti i santi in paradiso, e se capitava a te andavi vicino alla cattedra e ti riempiva di idiota, traduci bene e due e vai a posto. No, non si fa. Non sapeva però che all'epoca a scuola, ultimo anno e ripetente da più anni, veniva anche un ragazzo che era un delinquente vero e proprio, scomparso dopo qualche anno e mai ritrovato, che a questo suo atteggiamento spavaldo e meschino rispose con le quattro gomme bucate ed una croce sul cofano della sua smagnante Lancia Delta integrale grigia. Bene, non voglio commentare neanche, mettiamo un disco, continuate a raccontarci un po' le vostre esperienze scolastiche in merito ad un prof che avete incrociato nella vostra vita, appunto a scuola, oppure una nota che avete preso, che hanno preso i vostri compagni particolare. Potete interagire come sempre al 342 00 00 100.

0: Tanti messaggi, ragazzi, ci stiamo divertendo tanto, no? Sentendo tutte le esperienze scolastiche che state raccontando. Antonio dice: Claudio, io tenevo un professore di elettrotecnica che ti diceva: verme, vieni alla lavagna, poi sei un idropene saturo. Dava le pacche alla cannavacciuolo, un giorno feci finta di essermi fatto male, chiamarono il 118, gli feci passare la voglia di comportarsi così. Eh no, noi stiamo parlando di prof divertenti, simpatici, ma in questo caso veramente sono delle cose serie e gravi. Io ricordo ancora la nota che io, d'accordo con la classe, feci mettere a Dalia la secchiona precisina dalla supplente quando Dalia era in bagno. Facemmo scoppiare un palloncino e demmo la colpa a lei. Quando tornò Dalia dal bagno si mise a piangere, ma noi eravamo soddisfatti. Era una goduria, no? Quando poi prendi di mira, tra virgolette, senza bullismo, per l'amor di Dio, il secchione o la secchiona di turno, ma sempre con uno sfottò potabile. Ecco, ancora vediamo. Professor Petrone, Istituto Cavalcanti, via Manzoni, insegnava sala e prima di interrogare la mattina presto gli dovevi preparare un martini e se sbagliavi a mettere l'oliva ti metteva tre. No, ma non ci credo. Peppe da Stoccarda. Ragazzi, stiamo scoprendo veramente dei professori incredibili ma veri. Antonio, buongiorno. Gennaro, sulla mia pagella di terza media c'era scritto: si consiglia il mondo del lavoro mediante apprendistato. Quindi voleva significare che non dovevi andare a scuola perché non eri portato. E lui aggiunge: oggi, dopo aver fatto il liceo classico, sono laureato in ingegneria, docente di tecnologia alle scuole medie. Gennaro, alla faccia di chi ha scritto questo, no? Perché poi a volte sbagliano anche a calcolare e a capire poi la propensione di una persona. Pensa che a me, adesso non so se io so fare la radio o meno, ma 30 anni fa, ricordo, andai su una radio regionale e una persona mi disse: puoi fare tutto tranne la radio. Ecco, sono ancora qui. Vediamo. Ricorda ancora il nome, Michele si chiamava. Poi vediamo. Antonio, feci evacuare il piano emulando la sirena antincendio. Se vuoi te la rifaccio in diretta. No, non ci credo. Cioè, questo qui ha fatto evacuare un intero piano e un'intera classe imitando la sirena. Mannaggia. Armando, ci sei?
1: Eccomi, Andò, ciao, buongiorno.
0: Ma allora spiegami un attimo il suo fattarello. Buongiorno, tu eri in classe a un certo punto, non mi fare la sirena, ti dico io quando devi partire, cos'è successo?
1: Niente, Andò, che ci stavamo un po' annoiando, c'avevamo la professoressa di supplente, io stavo a Salvador Rosa a Napoli, no? E quindi niente, io ogni tanto ce l'avevo questa cosa che i miei amici dicevano: ah, fa sirena, faccia sci, comunque all'improvviso
0: no.
1: Facetto sta sirena.
0: Sì.
1: E niente, c'è tutto un bordello perché
0: la facevi proprio uguale, proprio
1: sì,
0: identica.
1: Sì, mo sono passati tanti anni, sono passati più di 20 anni, qualche sigaretto io ho perso un po' il fiato, però comunque.
0: Riesci ancora? Da quanto tempo non la fai, mo sta sirena che facevi a scuola?
1: Sarà 2-3 anni.
0: Ah, da 2-3 anni. L'hai rifatta in altre occasioni, in altre circostanze?
1: Sì, quando mi serve un po' che burdella allo stadio, così ogni tanto.
0: No, ok. Allora facciamo così, Armando, eccola qui. Dopo 3 anni, ma si ricorda una 20 anni, no? Questa invenzione.
1: Sì. Innanzitutto, salutare tutta la quinta E del Salvador Rosa.
0: Come no? Un abbraccio anche da parte nostra, magari c'è qualche tuo ex compagno di classe che sta ascoltando
1: magari.
0: E che ricorderà questa sirena al mio 3. Armando, sei pronto?
1: Vai.
0: 1, 2, 3, vai! Ah, lo sta, scomparso Armando. Ma che sei? Armando? Aspetta, Armando, purtroppo t'ho perso, mannaggia, la devi rifare, t'ho perso.
1: Vai.

0: GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: Eccoci rientrati, andiamo da Filippo. Ciao Filippo, buongiorno.
4: Ciao ragazzi. Allora, Napoli che vorrei? Io intanto vorrei partire dal portiere, secondo me Meret, perché ha la memoria corta, vorrei ricordare che ci ha fatto vincere due scudette. Li abbiamo vinti con lui in porta e non con altri.
3: L'ho ricordato prima.
4: Certo. E come hai detto tu, anche si è sempre giocato il posto con tutti quanti. Poi, cioè, come vice di Lorenzo, che stiamo aspettando a prendere Favasulli? Manna è uno bravo con i giovani. Cioè, se non lo prende lui, chi lo deve prendere?
3: Evidentemente qualche altra società ha la priorità, Filippo. Esatto. È difficile il calciomercato, è un mondo di M.
4: Certo. Poi secondo me se rimaniamo con la difesa a 4, secondo me siamo a posto. Perché beh, come rende di più nella difesa a 4, secondo me anche Buongiorno e secondo me anche Rafa Marin. A centrocampo stiamo parlando si parla di Rabiot. Per me Ndour della Fiorentina è un giovane Rabiot. Io l'ho visto con l'Italia, l'ho visto anche altre volte con la Fiorentina. Secondo me c'ha piede, fisico e anche visione. E in attacco l'unico che mi dispiacerebbe lasciare andare è Politano, perché secondo me è una fase discendente, però ci serve comunque, anche se in fase discendente, perché se teniamo un RS non ci garantisce una prestazione per tutta la stagione. E poi Vergara sempre nella stessa posizione, forse manderei in presto giovane, ma Vergara non me lo toglierei mai. E poi dall'altra parte Alisson e Lang, secondo me come coppia che si alternano nelle partite fra Champions League, campionato e coppa, è difficile trovare di meglio. E in attacco se Lucca rende di più con Allegri, credo che renderà di più con Allegri, anche lì siamo a posto così. Quindi secondo me abbiamo bisogno di veramente poco.
3: È così Filippo, ti saluto, un abbraccione, ciao. Vado da Raffaele. Ciao Raffaele, buongiorno.
5: Ciao Gianluca.
3: Ciao Raffaele.
5: Ma Gianluca, io voglio partire da una piccola considerazione, perché vorrei ho tentato in tutti i modi di entrare in qualche trasmissione, perché voglio dire questo. Allora, cioè, come è possibile che noi a Napoli passiamo dal pappo cacce sord al fatto che praticamente ora ci stiamo interessando che De Laurentiis sta spendendo troppo? Cioè, è veramente un paradosso incredibile. Cioè, io non ho sentito un dirigente del Napoli che abbia mai dichiarato che il Napoli deve ridimensionarsi. Tu che fai giornalista, hai sentito Manna che ha detto una roba del genere?
3: Mai.
5: Hai sentito De Laurentiis che ha detto una roba del genere?
3: Mai.
5: De Laurentiis ha detto che dobbiamo fare il Napoli, certamente non possiamo fare il Barcellona.
3: Sicuramente bisognerà ritornare a fare il modus operandi a ricostruire il modus operandi che ha costruito il Napoli di De Laurentiis in questi anni, un Napoli vincente, ma non significa ridimensionarsi, anzi, significa ripartire.
5: Quello che voglio dire, benissimo, noi possiamo anche rivalutare Marianucci, possiamo anche riprendere la Famarin, però quando cominciamo a piangere una carrette gol, non iniziamo un'altra volta poi a dire a 16 pappo cacce sord. Cioè, noi dobbiamo lasciare fare al Napoli. Il Napoli ora sta cercando di far arrivare Allegri, che sarà un parto, e poi si inizierà a fare una programmazione. Ma noi non sappiamo in questo momento realmente quali sono le prospettive che il Napoli può proporre ad Allegri. Io credo, scusa, lo dico proprio palesemente, che questa situazione del ridimensionamento, dei non possiamo più avere il Monte Ingaggi e Luca Cute, sono state solamente

0: nuovamente scuse perché noi abbiamo mandato via uno dei migliori allenatori al mondo, che è Antonio Conte. Antonio Conte è il più vincente allenatore per quanto riguarda i tornei nazionali.
1: Ma guarda, sfondi una porta aperta con me, Raffaele, ti devo salutare così diamo spazio anche all'ultima telefonata. Grazie a te sempre, Raffaele.
0: Ci vediamo a Penny Black.
1: Assolutamente, vengo presto, te lo prometto. Ecco, è Raffaele, avevo una voce conosciuta. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, ciao. Ciao. Ciao, no, volevo rispondere al tifoso di prima che diceva che comunque il Napoli deve tornare a puntare su Yasa, sui... Allora, io sono dell'opinione che il Napoli adesso è arrivato a un livello anche di fatturato che gli può permettere di fare questi determinati acquisti. Non è che mo pensiamo sempre alla vetta.
1: No, ma questo è vero, questo è vero. Allora, puoi anche arrivare a permetterti determinate cose, certo.
2: Dobbiamo pensare sempre al Napoli che ha venduto Lavezzi e Cavani, ma il Napoli di Lavezzi e Cavani tenevano un fatturato che era di 120-140 milioni.
1: Certo.
2: Era ovvio che doveva fare una strategia del genere il Napoli. Adesso il Napoli deve abbassare il monte ingaggi,
1: certo,
2: per via del fatto che era stato bloccato il mercato a gennaio per il fatto degli come si chiama? Degli stipendi del personale, no? E allora comunque per non rientrare di nuovo in un circolo come questo, Napoli deve abbassare il monte ingaggi, che comunque è stato abbassato da Conte e tutto il suo staff. Poi che Lukaku sia un problema, nel senso che non lo riusciamo a dare, questo è un falso, perché Lukaku è cercato da quasi tutte le squadre del mondo, penso, no? Cioè, io non penso che Napoli trovi difficoltà nel dare Lukaku, o no?
1: No, vabbè, bisogna capire che offerte arrivano.
2: È questo. Poi, sempre sul discorso, il Napoli, la Juve, per esempio, fa le ricapitalizzazioni, ma perché deve apparare i debiti, no perché deve fare gli acquisti.
1: No, vabbè, certo, la situazione della Juventus è una situazione differente, una situazione complicata, come tutte le big del calcio italiano che sicuramente stanno attraversando un momento difficile. Caro Salvatore, ti devo salutare perché sono in chiusura. Grazie.
2: Diciamo di fare un po' di serie, di non
1: essere solite. Grazie, un abbraccione Salvatore, buona giornata. Ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità, poi le ultime notizie con Vincenzo Perna, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio dalle 13 alle 16. In redazione ci sarà il buon Riccardo Catapano. Allora, buona trasmissione, caro Riccardo Catapano. Mi fermo qui, noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché domani veramente Diego c'è.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buon pomeriggio da Vincenzo Perna. In apertura, dalle prime ore di questa mattina in corso un'operazione della Polizia di Stato nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta Banda del Buco, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Le indagini delegate dalla squadra mobile della Questura di Caserta avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di un'associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti dal sottosuolo, degli obiettivi da rapinare. Ancora cronaca, si sono infiltrati online gli investigatori telematici della Polizia di Stato che, coordinati dalla Procura partenopea tra Campania e Basilicata, hanno arrestato 8 persone e denunciato altri 2 nell'ambito di un'inchiesta contro la pedopornografia online. Trovati i dispositivi informatici su cui sono state individuate le applicazioni usate per caricare e scambiare il materiale, immagini e video raffigurante gravissimi abusi su bambini anche in tenerissima età, consentendo l'arresto in flagranza di reato di 8 persone. Gli arrestati hanno un'età compresa tra i 47 e i 70 anni e sono residenti nelle province di Napoli, Avellino, Salerno e Caserta. Sempre cronaca, inseguimento show tra le strade della periferia occidentale, 3 persone arrestate dopo aver speronato 2 gazzelle e ferito 2 carabinieri dal quartiere Posillipo fino a via Campegna, fuori grotta. L'auto veniva finalmente bloccata a pochi passi dalla stazione della linea 2 di Mirgellina dopo quasi 7 chilometri di corsa e 2 auto danneggiate. Inutile la fuga a piedi, i 3 finiscono in manette, hanno 32, 35 e 21 anni. Sono tutti in attesa di giudizio, dovranno rispondere di fuga pericolosa, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato. I carabinieri feriti sono stati ritenuti guaribili in 5 giorni. Ed emergono i dettagli della sparatoria avvenuta nella tarda serata di ieri a Sant'Anastasia. Un carabiniere, libero dal servizio in scooter, aveva discusso con un altro motociclista per questioni di circolazione stradale. Dopo il diverbio, l'uomo lo avrebbe inseguito e avrebbe esploso contro di lui 6 colpi d'arma da fuoco. È accaduto in via Guglielmo Marconi. Nessuno dei proiettili ha però raggiunto il militare, è rimasto fortunatamente illeso. Uno dei colpi ha però danneggiato lo pneumatico di un veicolo parcheggiato, mentre gli altri sono finiti contro il muro di un edificio. Il motociclista è poi fuggito e sono in corso le indagini dei carabinieri per identificarlo e rintracciarlo. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli aspetta ancora Massimiliano Allegri per affidargli la panchina lasciata vacante da Antonio Conte. Intanto saranno 13 i ritorni in azzurro con i calciatori in prestito che rientreranno a Napoli e saranno poi valutati nei ritiri di Di Maro e Castel di Sangro. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio, mercoledì 10 giugno del 2026, bentrovati, informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli a un giorno dal mondiale con i movimenti legati al mercato del Napoli. Oggi però voglio partire da un WhatsApp che è appena arrivato in redazione. Buongiorno Walter, in base alla tua informazione e esperienze, quando pensi si possa sbloccare la questione legata a Massimiliano Allegri? E Fabrizio che ci scrive e che ovviamente ringrazio. Allora Fabrizio, siccome tu spesso ci scrivi, quindi immagino tu ci segua insomma di continuo, io avevo preannunciato, quando dissi il Napoli ha scelto Allegri, che non prima del 10 giugno la questione sarebbe stata sbloccata, anche perché di fatto al Milan non c'è un riferimento certo in termini di dirigenza, e perché comunque il Milan propone una buonuscita simbolica ad Allegri e naturalmente il suo procuratore Giovanni Branchini, i suoi legali invece, in virtù del contratto in essere, chiedono una buonuscita per Allegri e per lo staff sostanziosa. A proposito di staff, ci sarà non solo il vice storico Landini ma anche Bernardo Corradi. Noi oggi esploreremo il mondo di Max, però Fabrizio, giustamente tu lo chiedi, io rispondo a te ma anche ai tanti che cominciano a essere preoccupati. Allora mi permetto di dire: non abbiate ansia, non c'è nessun timore, nessuna preoccupazione. L'allenatore del Napoli sarà Massimiliano Allegri. Occorreranno ancora diciamo 7 giorni, e comunque 7 giorni vuol dire 17 giugno a un mese dal ritiro, 10 giorni, io direi che per il 20-22 di giugno la questione, ho detto Landini, Landucci, bravi, però siete attentissimi ragazzi, complimenti. Un ascoltatore subito mi ha scritto, ha detto Walter, ma quale Landini? È Landucci. grazie ragazzi, è il bello della diretta. È il bello della diretta e soprattutto, ecco, questo ci tengo a dire, è il bello della radio, perché la radio comunque genera attenzione e la vostra attenzione è gratificante, seppur rispetto a un mio errore. Ovviamente Landucci, va bene, allora facciamo così. Tra poco super ospite in arrivo. Oggi facciamo una partenza col botto a tutto tondo ed è col botto anche la puntata che vivrà con noi. Il bello di Radio Kiss Kiss Napoli lo abbiamo acquistato pagandolo, lui aveva una clausola rescissoria enorme ma l'azienda non ha lesinato il minimo investimento per averlo, e allora Riccardo Catapano,
1: anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno, direttore, 150 milioni di clausola, se non vado errato, milione più, milione meno, bando alle ciance ovviamente. Buon pomeriggio a te direttore, buon pomeriggio ovviamente a chi ci ascolta, e soprattutto meno uno purtroppo per noi al mondiale, perché ormai ci siamo, si parte domani alle 18.30 con la cerimonia inaugurale che vivremo da casa, poi alle 21 il match d'esordio tra Messico e Sudafrica. Messi e Ronaldo saranno le stelle ovviamente all'ultimo ballo per quanto riguarda questo mondiale americano, mentre saranno 5 calciatori del Napoli protagonisti, con De Bruyne e Lukaku ovviamente con il Belgio, McTominay con la Scozia, purtroppo non ci sarà Billy Gilmour infortunato, Noah Lang con l'Olanda e Mati Oliveira con l'Uruguay. Intanto veniamo anche alle tematiche di casa Napoli, il DS Mann è al lavoro per costruire la rosa azzurra, bloccato Kalaili, si tratta con la Lazio per Mario Chila, nonostante il club capitolino fa un po' di resistenza. In attesa ovviamente dell'ufficialità, ma Allegri intanto torna da Monte Carlo a Milano per trattare definitivamente la risoluzione del contratto con il Milan per il Napoli, che poi sarà, come ricordavi tu, poi di scena dal 17 di luglio in quel di Mario, e lì saranno valutati i calciatori che torneranno ovviamente dai vari prestiti. Saranno ben 13, lunga lista che comprende i vari Noah Lang, Luca, Marianucci, Rafa Marin, Lindstrom, Caius, Ngonge, Foloruscio, Zerbi, Ambrosino, Chedira, Rao e Daza, praticamente un'altra squadra.
0: Eh beh, direi di sì, 13 rientri, insomma Giovanni Manna avrà molto da lavorare, a parte che Allegri avrà molto da valutare, perché per esempio a me risulta che uno degli osservati speciali nel ritiro di Di Maro Folgarida, che noi, ve lo preannuncio, seguiremo con la nostra Susi Fiorillo ogni giorno, tutti i giorni, dal mattino fino a sera, E lì per esempio Lorenzo Lucca e Lang saranno gli osservati speciali, anche se Lang bisognerà capire la tempistica, perché potrebbe invece, se l'Olanda dovesse proseguire il suo percorso mondiale, presentarsi direttamente il 30 luglio a Castel di Sangro. Un altro osservato speciale sarà Marianucci, verrà valutato con grande attenzione anche Rafa Marin alla luce della stagione brillantissima che lo spagnolo ha fatto con il Villarreal. Però io vi avevo promesso una partenza con il botto, con un super ospite, e lasciatemelo dire anche con orgoglio, io sono felice tutte le volte che lui interviene e lo voglio salutare con grande affetto. È il presidente Massimo Moratti. Buon pomeriggio, presidente.
3: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie.
3: Ho preso l'affetto.
0: No, grazie a lei davvero. Senta Moratti, partirei dal mondiale, meno uno al mondiale, e purtroppo l'Italia per la terza volta a questo mondiale non ci sarà. Immagino che lei insomma sia addolorato come il sottoscritto, ma soprattutto presidente, adesso ha fatto una riflessione molto seria, se per tre volte non andiamo al mondiale.
3: No, beh, come cosa di per sé è grave, possiamo abituarci, ma l'abitudine non fa sì che la cosa sia meno grave. È gravissimo il fatto che l'Italia, con tutti i campionati del mondo che ha vinto, 4, sia non partecipi ai campionati del mondo. Questo è sinceramente grave. E poi ecco, è una manifestazione meravigliosa che certamente la seguiremo con passione, curiosità, interesse, tutto quello che ti pare, ma manca il cuore, perché manca l'Italia. Come la segui? La segui cercando di sceglierti una nazione per cui farai tifo, che possa essere sudamericana piuttosto che una cosa nuova.
0: Beh, è indubbio che insomma provoca grande dolore. Il 22 giugno conosceremo il nuovo presidente federale, magari con un progetto teso a far sì che la nostra nazionale, che i giovani possano emergere, e il favorito per la panchina è il Mancio, Roberto Mancini, a cui lei è molto legato. Le piacerebbe il ritorno di Mancini a guidare la nazionale, Moratti?
3: Io Mancini lo trovo molto bravo, cioè come allenatore è molto bravo, quindi sinceramente anche per amicizia mi farebbe piacere, però dal punto di vista professionale lo considero molto bravo.
0: E senta Moratti, sono giorni, le racconto quello che sta accadendo a Napoli, no? Sono giorni in cui ci sono molte voci che riguardano una proposta che sarebbe, io uso sempre il condizionale, arrivata al presidente del Napoli De Laurentiis per l'acquisizione del Napoli. Dietro questa proposta un fondo, soprattutto un pool di imprenditori anche molto importanti americani. Ora la domanda che le faccio, lei che ovviamente a un certo punto decise di cedere l'Inter, ricordo i tempi del closing, successe così per Berlusconi al Milan, proprietà straniere alla Roma, alla Fiorentina, al Venezia, al Bologna, insomma sono tante. Lei ritiene che un imprenditore singolo, leggi pure De Laurentiis, a oggi per essere competitivo faccia fatica, ed è per questo che tanti fondi stanno mettendo le mani sul calcio italiano?
3: Ma non è questione di fatica, può darsi che non faccia fatica, e forse non è che facessimo fatica anche noi che abbiamo lasciato. Quanto guardando il futuro, non mi sembra di aver sbagliato, diventa sempre più pesante come cosa, quindi può darsi che De Laurentiis, guardando il futuro, sì, molto bello, molto divertente, tutto appassionante, ma comunque mi si prospetta qualche cosa che sinceramente è sempre più ambizioso e più importante, il che non è facile da tenere. Comunque non mi metto nei panni di De Laurentiis, che penso che abbia mezzi per far tutto. Certo che se gli fanno un'offerta interessante ci penserà.
0: Ci penserà, anche perché sembrerebbe che questa cordata di imprenditori abbia in mente comunque poi la costruzione di un nuovo stadio a Napoli, di un palazzetto dello sport, di una polisportiva dove aggregare anche la squadra di basket. Senta Moratti, le chiedo un regalo, torno per un attimo ai mondiali. Sarà l'ultimo ballo in termini di mondiale per Messi, per Cristiano Ronaldo, per Kevin De Bruyne. Ora me la dice una cosa, ma lei c'è stato un momento in cui ha sognato di portare Messi all'Inter? Mi dica la verità.
3: Sì, no, come no? Ma più che sognato di portarlo all'Inter, proprio ho fatto in modo che ci fosse un contatto, perché di questo Messi poi mi è grato, perché gli è servito per andare in prima squadra e non uscirsi più. Perché l'avevo visto giocare nelle giovanili della Spagna ed ero rimasto impressionato veramente per forza, e allora mi interessai, però dopo ho saputo anche che il Barcellona l'aveva aiutato fisicamente per farlo crescere e così via, quindi mi sembrava una cosa antipatica l'idea di far tutto di nascosto. Comunque Messi, il padre di Messi ne parlò con Barcellona e da quel momento Messi andò in prima squadra.
0: Cioè, ci aveva visto lungo a prendere Messi, giovanissimo, vista anche la sua carriera a dir poco fenomenale. C'è una sua favorita per il mondiale, Moratti?
3: Ma sinceramente siamo tutti lì a pensare al Brasile, perché c'è un allenatore simpatico. E poi perché il Brasile è un po' nel cuore di tutti sempre, perché ci rimane in mente il bel gioco e i funamboli e così via, però insomma poi la simpatia nasce durante il mondiale, cioè ci sarà una squadra che attirerà di più per simpatia delle altre e quella sarà quella per cui tifferemo, immagino.
0: Ha parlato di Brasile e di allenatore, di Ancelotti. L'ultima domanda gliela faccio su un allenatore, Ancelotti, che tra l'altro è stato a Napoli come Conte, come Spalletti, come Sarri, come Benitez, e adesso, non appena sarà libero dal contratto col Milan, il nuovo allenatore sarà Massimiliano Allegri. Dall'alto della sua esperienza, il post Conte, le aspettative alte, è una scelta corretta quella fatta da Aurelio De Laurentiis?
3: Ah, devo dire quasi obbligatoria, perché dopo aver lavorato con Conte, che è fortissimo, che è bravissimo, per andare sul sicuro deve andare sull'esperienza. Una volta che si libera Allegri, non sbagli insomma a prendere Allegri. Poi tutto dipende da Allegri, insomma, da quale la capacità ce l'ha, l'esperienza ce l'ha, al Milan però non gli è andata bene, quindi bisogna vedere che al Milan non gli sia andata bene per mille ragioni.
0: Beh, certo, insomma, anche la questione societaria, bravissimo,
3: tutto il resto, e quindi ha più speranze con il Napoli, però mi è sembrata una scelta ovvia.
0: Io, caro presidente Moratti, ci tengo davvero a ringraziarla, come tutte le volte che lei interviene, ci sono molti messaggi per lei di tifosi del Napoli che dicono: Moratti è uno di quei presidenti che ogni tifoso vorrebbe avere, personaggi come Moratti fanno bene al calcio, e soprattutto ci mancano i Moratti, i Berlusconi, per un calcio italiano che sta andando a rotoli. Grazie Moratti di cuore.
3: Grazie a lei, grazie mille, scusate. Grazie ancora.
0: Grazie presidente, grazie davvero a Massimo Moratti. Avevo preannunciato apertura con il botto, abbiamo parlato dei mondiali, abbiamo parlato di allenatori, e a proposito di allenatori voglio tranquillizzarvi, perché qualcuno si agita: ma ragazzi, ma scusate, ma se ci sono allenatori sotto contratto, no? E mica l'Atalanta ha ancora annunciato Sarri, questo perché Sarri era sotto contratto con la Lazio, poi si è liberato, ora devono fare la risoluzione con Palladino, poi lo annunceranno, che so, il Sassuolo è grosso, la Fiorentina non poteva annunciarlo perché era sotto contratto, hanno fatto rescissione, l'ho annunciato, Però il Sassuolo ancora Aquilani non lo ha annunciato, perché Aquilani è sotto contratto col Catanzaro. Il Torino, che ha scelto Ignazio Abate, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, non lo ha annunciato, perché Abate ha un anno di contratto con la Juve Stabia. Allegri ancora un anno di contratto col Milan. Allegri a Monte Carlo dovrebbe fare il rientro in serata a Milano, vertice col suo procuratore, e comincerà l'interlocuzione con il Milan per trovare la quadra. Ma insomma, state sereni, Allegri a Monte Carlo spesso e volentieri a telefono con Manna parlano di, che so, di Kalaili, parlano di De Bruyne e di Lukaku, parlano di Mario Hila, di Dodò, di portieri, di strategie, di mercato, di ritiro, di Lucca, di Lang. State calmi, state calmi. Oh, io ve lo faccio dire da un allenatore che quando era in vacanza, magari era col suo direttore, facciamocele raccontare le strategie che fa un allenatore con la società. E che allenatore, e che amico, è un allenatore a cui io voglio molto molto bene, Gigi De Canio. Ciao mister, buongiorno.
4: Ciao Walter.
0: Come stai?
4: Buongiorno e bentrovato.
0: Bentrovato anche a te, tutto bene mister?
4: Sì, tutto bene. Tutto
0: Senti,
4: bene.
0: Mister, me la racconti questa cosa? Ora, al di là che Allegri è sotto contratto e deve fare la rescissione, ma nell'ufficio i Branchini, già da giorni, molti giorni, c'è la PEC col contratto del Napoli, 2 anni, opzione per il terzo. Allegri ha un feeling speciale con Manna, i due hanno già lavorato insieme. Cosa accade? È il direttore che chiama l'allenatore per prospettargli un'ipotesi di mercato, e Allegri che magari lo chiama e dice... senti un po', ma che facciamo? Lo teniamo Lang? Lo valutiamo? Come avviene?
4: Ma io credo che questi discorsi siano stati già fatti nel momento in cui hanno contattato l'allenatore, perché quando poi si contatta l'allenatore, il primo aspetto di cui una società discute con l'allenatore è proprio quello tecnico. La prima domanda è: ma cosa ne pensi della nostra rosa? Pensi di poter...
0: Quindi la prima domanda la fa Manna Allegri: cosa ne pensi? Perché poi il Napoli ha 30 giocatori, 13 che torna. La prima domanda è: cosa ne pensi della rosa? Magari con quale modulo ritieni sia corretto giocare?
4: Cosa ne pensi della rosa, che risultati, che pensi di poter ottenere, come consideri questo giocatore, come consideri, magari parla di quelli che sono stati fuori dal progetto per capire se
0: possono tornare utili.
4: Se possono tornare utili, insomma, a tutto tondo, insomma, si discute prima di tutte queste cose.
0: Quindi prima del contratto si discute, ovviamente poi una volta firmato il contratto si entrerà anche nel tema di quelli che potrebbero essere gli uomini funzionali da acquistare. Un po' tutti siamo portati a dire il vice di Lorenzo, un centrale difesa. Aspetta Gigi che ci raggiunge anche magari un collega che ci potrà molto aiutare su quelle che saranno le valutazioni rientro dai prestiti, le eventuali movimentazioni di mercato. Collega, grande esperto di mercato, lui segue sempre il Napoli, Massimo Ugolini, Sky Sport. Ciao Massimo, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Mi sono fatto raccontare da De Canio, prima che poi si entri nel dettaglio del contratto, quella che è l'interazione tra il direttore sportivo Manna e Allegri, e quindi valutazione dell'organico. Oltre a quelli che già sono in organico, Massimo, ne torneranno 13. Dei 13 immagino Lucca e Lang saranno proprio gli osservati speciali, no Ugolini?
5: Sì, metterei anche Marianucci Raffaele.
0: Anche Marianucci Raffaele.
5: Questo discorso, perché comunque ha l'esigenza di rinnovare anche il pacchetto di difensori, insomma, sono la partenza di Juan Jesus, quindi è ovvio, al netto dell'interesse per Mario Ghira della Lazio, che comunque insomma è un profilo interessante ma difficile da scalare. Credo che insomma ci sia per gli investimenti fatti, soprattutto per quel che riguarda Marianucci, è quasi il dovere di prendere visione di alcuni profili che saranno alla base. Poi ovvio, ci sono le valutazioni, giusto e correttissimo sempre quello che diceva il mister, poi queste valutazioni vanno di pari passo coniugate con l'esigenza del Napoli di battere molti altri,
0: magari di riempire delle caselle mancanti. Gigi De Canio, io condivido il pensiero di Ugolini, cioè io li ho suddivisi, no? I 13 rientri, i 4 osservati speciali, tra l'altro a me risulta che Allegri ha grandissima stima di Lucca, Luca Lang, Marianucci, Rafa Marin. Su questi 4 sono assolutamente d'accordo. Ce ne sono altri 3, Lindstrom, Cajuste e Ngong, che credo andranno via. Poi però tornano anche Foloruscio, Zerbin, Ambrosino, Chedira e i giovani Rao ed Asa. Gigi, di tutti quelli che ti ho nominato, no? Degli altri 9 che mancano all'appello, c'è qualcuno che a tuo avviso potrebbe restare nella rosa del Napoli o tenderesti a escluderlo?
4: Ma a me piacciono un po' i giocatori di qualità, quindi io magari oltre a questi discorsi che abbiamo fatto prima, che poi Massimo ha anche centrato ancora più profondamente, avrei detto al mio direttore sportivo: ma teniamo Lindstrom, vediamo un po' che cosa ne viene fuori, come si approccia.
0: Cioè tu lo vorresti comunque osservare da vicino, mister?
4: Sì, è quello che fa un allenatore quando c'è un giocatore che magari gli piace, dice: no, vabbè, aspetta questo, prima valutiamolo un po', fammelo conoscere meglio, perché mi può interessare, oppure quando l'ho visto mi è piaciuto, voglio capire meglio, insomma. Si fa questo lavoro di scelte. È chiaro che poi vengono fuori i discorsi: se in quel ruolo si è tanti, si è in abbondanza, allora il direttore sportivo fa presente all'allenatore: guarda, qui forse abbiamo mercato, ci togliamo questo, possiamo investire.
0: È molto interessante, Gigi, quello che ci dici, perché per De Zerbi, per esempio, Lindstrom è un 10. Se Allegri dovesse scegliere, non lo sappiamo ancora, il 4-2-3-1, è vero che hai De Bruyne dietro Højlund, è vero che potresti avere Vergara dietro Højlund, però potresti anche ipotizzare Lindstrom dietro Højlund, perciò è sempre bello confrontarsi con un allenatore. Stai ancora un attimo lì, Gigi, che ho proprio una sorpresa. Massimo Golini, a proposito di Kalaili, il Napoli ha bloccato l'israeliano, ha un accordo, adesso bisogna trovare ovviamente la quadra con il club, no, di appartenenza.
6: Sì, anche se nelle ultime 24 ore non ci sono grandi novità,
0: Ok.
6: Non ci risulta, quantomeno alla nostra squadra mercato, che insomma che ci siano profonde novità. I profitti sono quelli, oltre a Caraidi, insomma, Napoli ha seguito con interesse Lodò della Fiorentina. È certamente la priorità, e credo che insomma anche Gigi, che saluto con grande affetto, penso insomma riconosco questo aspetto, perché insomma bisogna trovare un vice di Roma. Approfittarne al volo per fare una domanda a Gigi, perché...
0: prego Massi.
6: Ma quanto condizionerà questa rosa, questi giocatori, nella scelta del modulo, del sistema di gioco, Massimiliano Allegri, che ha giocato a 4, a 3, insomma, al netto degli ultimi anni, insomma, è un allenatore che però, è bene ricordarlo, ha sempre saputo adattare la propria filosofia di gioco alla rosa a disposizione. Questo ci insegna la differenza tra gli allenatori. Ecco, quanto secondo te può condizionare, e secondo te insomma quale sarà il sistema di gioco che utilizzerà Rosa?
4: Ma guarda Massimo, io credo, poiché oltre che come allenatore, ma stimo Allegri anche come uomo per la sua intelligenza, io credo che lui riparterà da quelle che sono state le basi in questi anni in cui il Napoli è arrivato ad essere un Napoli vincente, o comunque un Napoli che stabilmente sta nell'alta classifica del nostro campionato, e credo che l'avrebbe continuato a fare anche Antonio Conte se non avesse avuto quella miriade di infortuni, perché poi in virtù di questo si è dovuto adattare. Quindi io credo che lui ritornerà a giocare con il 4-3-3, e poi 4-3-3 dipende, ecco, con gli uomini che ha, con il recupero di Neres, Allison, eccetera, insomma, credo che abbia la condizione per dover sfruttare le qualità di questi calciatori.
0: Io vi voglio ringraziare di cuore, Massimo Golini, Sky Sport. Ciao Massimo.
7: Ciao a tutti, ciao Walter.
0: Grazie. E un abbraccio caloroso a Gigi De Canio. Ciao mister, a presto.
4: Ciao Walter.
0: Grazie. Grazie di cuore. Allora, facciamo così. Tra poco, dopo la pubblicità, faremo una sorta di ping pong tra ciò che è il mondo del mondiale e ovviamente il mondo del Napoli. E siccome io non mi nascondo mai dietro un dito, mi state scrivendo in tanti chiedendomi un parere, una mia considerazione su qualcosa che accade però relativa a dei colleghi e ad altre radio. Conoscete il mio stile, io non mi permetto mai di commentare cose che riguardano colleghi o altre testate giornalistiche o altre radio, quindi io non ho nulla da dirvi se non che è proprio il mio stile, non lo troverei elegante. E poi, per quanto so che in altri radio continuano a denigrare questo emittente o il sottoscritto, ma poi ognuno ha il suo stile. Io personalmente non trovo elegante parlare di un altro collega o di un'altra emittente. Adesso ci fermiamo, pubblicità.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti...

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Meno uno al mondiale. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, mondiale a cui prenderanno parte 5 calciatori del Napoli. Dico 5 perché insomma c'è Noah Lang, ovviamente McTominay con la Scozia, Mattias Oliveira e poi la nazionale del Belgio guidata da Rudy Garcia. E qui mi voglio soffermare: De Bruyne e Lukaku, entrambi reduci da infortuni importanti, una recidiva per De Bruyne che ha scelto l'intervento chirurgico e Lukaku che è stato fuori 6 mesi e ha scelto invece poi la terapia conservativa. E allora sono curioso di sapere che De Bruyne e che Lukaku ci dobbiamo aspettare in questo mondiale dal punto di vista prettamente fisico. Siccome io ovviamente sono dati che non conosco, mi affido ai professionisti e in questo caso a chi conosce molto bene soprattutto Lukaku, un po' meno Kevin De Bruyne, e il professor Tiberio Ancora. Caro prof, buongiorno, come va?
4: Ciao, ciao Tiberio. Tutto bene, tutto
3: ciao,
4: bene.
3: Ciao Tiberio, come stai? Tutto bene?
4: Bene.
3: Tutto bene. Siamo in attesa di Allegri, no?
4: Ho sentito le ultime vicende.
3: Ma tu te l'aspettavi un po' che De Laurentiis potesse scegliere Allegri nel post Conte, così esattamente così come fece Agnelli con Allegri nel post Conte alla Juve? Te l'aspettavi un po' questa?
4: In qualche modo sì, in qualche modo sì. Perché secondo me, insomma, segue un po' la linea che il mister già ha dettato, e quindi magari Allegri, essendo un profondo conoscitore di calcio e competente, sicuramente capisce bene che può sfruttare tutto un lavoro ben preparato, dove trova una squadra già pronta, una squadra con la mentalità vincente, una squadra che ha una struttura, una squadra che ha un'idea di gioco. E sì, secondo me credo che De Laurentiis, il presidente, abbia calcolato anche tutto questo nella scelta di Allegri.
3: E vado da Tiberio Ancora per capire, dopo mesi di inattività, poi De Bruyne era tornato nella parte finale del campionato, ma comunque ha avuto un intervento chirurgico che lo ha tenuto fuori 4 mesi. Lukaku ha scelto la terapia conservativa, ha giocato 39 minuti in stagione. Che condizione fisica avranno i due, a tuo avviso, al mondiale? E soprattutto, immagino, Tiberio, andrà fatta, dobbiamo discernere le due situazioni, visto che hanno scelto due strade diverse dopo l'infortunio.
4: Sì, ma secondo me hanno scelto due strade diverse, ma con un unico obiettivo: di presentarsi bene al mondiale. Perché secondo me faranno un grandissimo mondiale. Perché a mio avviso loro a un certo punto hanno capito qual era la strada da seguire per arrivare bene al mondiale, e ognuno ha fatto proprio interessi, a mio avviso, te lo dico con la massima sincerità e onestà.
3: Cioè, a un certo punto hanno capito che i tempi si allungavano, potevano risultare poco utili al club, e nella mente gli è scattato: mi preparo per il mondiale.
4: Assolutamente, anche perché per tutti e due sarà l'ultimo mondiale. Certo. E quindi lasciare un'impronta indelebile in una grande competizione come può essere quella del mondiale, e soprattutto per loro che sarà l'ultimo, io credo che abbiano adottato una strategia salvaguardando i propri interessi prima degli interessi degli altri.
3: E Tiberio, prego. Ah, ok. Senti Tiberio, invece si è fatto male Gilmour, salta il mondiale, starà fuori penso un paio di mesi, se ne lo rivedremo direttamente in ritiro?
4: Beh, credo proprio di sì, non conosco l'entità dell'infortunio.
3: Una lesione di secondo grado ha avuto.
4: Ah, ecco. Dove? Al bicipite femorale?
3: Al bicipite, sì, femorale.
4: Sì, sicuramente per il ritiro ci sarà. Mi dispiace per lui perché è una bravissima persona, è un grande professionista, quindi so che ci terremo tantissimo al mondiale e magari perderlo per un infortunio l'ennesimo tra l'altro, fa male, no? Quindi mi auguro che il ragazzo si possa riprendere più presto, ma sicuramente per il ritiro sarà pronto.
3: Senti, ma se adesso Allegri e Manna ti chiamassero per farti tornare al Napoli, ovviamente non c'è Antonio Conte, ma tu ci torneresti?
4: Guarda, io cioè, al Napoli tornerei subito, soltanto che ho firmato per un altro club.
3: Grande Tiberio,
4: ho firmato per un altro.
3: Ci dai il bombone, ci dai la notizia. Dove te ne vai, mannaggia?
4: No, non lo posso dire perché deve essere la società ad annunciarlo.
3: Ah, ma in Serie A, Tiberio, solo mi faccio.
4: È chiaro, è una squadra importante anche.
3: Vabbè, scusi, importante per me il Milan.
4: No. Non mi fare dire perché non posso. Cioè,
3: però se è importante il Milan.
4: Erano due squadre di Serie A che mi hanno cercato insistentemente e dove io...
3: Ma scusami Tiberio, mi faccio gli affari tuoi senza nominare il club. Legato a un allenatore o non c'entra nulla?
4: No, non c'entra nulla l'allenatore.
3: Cioè ti ha chiamato questo club e ha preso un allenatore nuovo, immagino.
4: Guarda, mi ha chiamato il club, erano due club.
3: Ah, due?
4: Sì, due club che da tempo insomma ero in contatto e ho deciso di firmare per questo club.
3: Parte sinistra della classifica?
4: In cui credo molto, non mi pare parlare, tanto non c'è niente.
3: Certo che mi incuriosisce. Vabbè, però abbiamo capito che
4: sarà ufficiale, insomma, lo saprai benissimo.
3: No, però sono contento perché abbiamo capito che Tiberio ancora torna in un club in Serie A, club importante. Senti, ma scusami, no, perché sì. Giuro che non ti chiedo il club. Mica c'è la possibilità che questo club lo alleni Antonio Conte, questo no?
4: No, okay.
3: No, però dovevo fartela la domanda,
4: no,
3: perché
4: assolutamente,
3: tu...
4: Assolutamente no, anche perché credo che il mister resterà un po' fermo.
3: Anche secondo me perché potrebbe...
4: Voglio dire, se non dovesse andare in nazionale, come pare che non sia così, nei club la vedo dura che magari no, negli ultimi 10 giorni, 15, perché adesso si fanno...
3: No, anche perché forse Napoli, come dire, lui si è speso molto, tu lo conosci?
4: No, secondo me ogni tanto ha bisogno di riprendersi.
3: Sì, di staccare proprio la spina.
4: Di staccare.
3: Si è speso veramente tanto. Si è speso
4: veramente tanto, anima e corpo. L'ultimo anno, secondo me, quest'anno lo ha segnato molto.
3: Sì.
4: E io credo che forse per il suo bene è meglio che insomma si ricarichi un attimino. Perché poi tutte queste polemiche ci sono state, no? Tutti questi attacchi da parte dei media, dai giocatori, da tante altre cose, sicuramente credo che forse farebbe bene a staccare un attimino, a godersi la sua vita, a godersi la famiglia, perché se lo merita.
3: Assolutamente. Senti Tiberio, te lo chiede un nostro ascoltatore, quindi non è una mia domanda, ma adesso che è in prescrizione, possiamo finalmente sapere... Perché a un certo punto decidesti, al di là degli impegni professionali a Lecce, di lasciare Napoli? Cioè chi è che in qualche modo non aveva più le tue stesse idee in società, tanto da farti maturare l'idea di dire...
4: Ma non le stesse idee, non le stesse idee. Era una forma di rispetto che io avevo nei confronti di questa persona e ci sono stati degli atteggiamenti, delle...
3: Che non ti sono piaciuti.
4: Che non mi sono assolutamente...
3: Ma possiamo finalmente in bonus sapere chi è?
4: Guarda,
3: hai detto a fine campionato, caspita, è finita il 24 maggio.
4: Ma poi le cose poi si capiscono al volo, dai, è inutile fare così.
3: Mi stai dando del deficiente che non capisce, in poche parole. Mi stai dando del deficiente.
4: Te lo dico quando siamo soli poi, dai.
3: Ho capito, mi dici sempre così, poi ti chiamo e non mi rispondi. Vabbè, me ne farò una ragione. Senti, Tiberio, comunque sono proprio felice che torni. Piuttosto in privato me lo dici in quale club vai.
4: Assolutamente sì.
3: Va bene. E sai, conosci la mia serietà, divento muto fino a...
4: una persona per bene, no?
3: Ti ringrazio molto, grazie.
4: E poi il ruolo che ricopri non potresti comprometterti se dai la parola.
3: Ma ci mancherebbe.
4: Preti, no? Che quando non lo posso confidare.
3: Ti porto nel confessionale fra 8 minuti quando c'è Captapano. Ma io credo che le persone debbano essere serie. Cioè se un professionista ti fa una confidenza dicendoti guarda è riservata fino a quando non lo dirà il club. Non è che perché magari arrivo primo e dico Tiberio Ancora va in quella squadra, ho fatto il fenomeno, l'amicizia va ben oltre, no?
4: No, e poi magari uno non ti risponde più.
3: Esattamente, bravissimo.
4: La fiducia,
3: bravissimo, quindi... bravissimo. L'abbraccio forte, Tiberio.
4: Forza Napoli sempre.
3: Sempre, quello sempre.
4: Va bene, va
3: grazie
4: bene.
3: Davvero.
4: Un abbraccio forte.
3: Grazie.
4: Ciao.
3: Allora, il mondo di Max Allegri e quello di Roberto Mancini che potrebbe tornare a guidare la nazionale. Sono due grandissimi allenatori, quindi Azzurro Napoli, Allegri, Azzurro Nazionale probabilmente il Mancio, due allenatori che conosce molto bene Antonio Di Gennaro. Grande DJ, come stai?
5: Ciao Walter, buongiorno a tutti, bene, sono con Torneo con i miei ragazzi qui in Calabria.
3: Oh, sarò rapidissimo allora e parto dal Napoli, facciamo prima Azzurro Napoli, poi Azzurro Nazionale. Uno come Max Allegri, c'è da fidarsi, è un vincente, troverà una società dove non ci saranno bufere, come le ultime esperienze che ha avuto alla Juve e al Milan, sta già lavorando con Manna, io credo che il Napoli sarà altamente competitivo.
5: Assolutamente sì, poi ha sbagliato un anno e ci può stare, un allenatore che il palmarès parla chiaro, è uno che quest'anno nonostante tutti i problemi non ho mai sentito durante un post partita attaccare né società né squadra né giocatori, nessuno. Ovviamente si è preso le sue responsabilità che poi ovviamente non sono soltanto sue. Certo, gli ultimi 10 partite non sono state all'altezza della situazione, però mi sembra che sia una scelta logica in virtù del fatto che Napoli vuole, deve e continuare a vincere con tutte le, diciamo, le situazioni che dovrà fare, vedi il monte ingaggi, l'organico, però è già un organico importante, e capire un po' anche i giocatori come Lukaku, De Bruyne, visto anche l'ingaggio elevato se rimarranno o meno. Io credo uno dei due sì e penso De Bruyne, perché sono giocatori che a Max Allegri, i grandi campioni, possono sicuramente essere importanti per la squadra, per i giovani, per tutto, diciamo, quello che vuole ottenere quest'anno in Napoli. Certo è, concludo,
3: sì,
5: che la Champions non potrà essere come quest'anno . E sicuramente la società punterà molto sulla Champions, dove Allegri, visto anche il suo curriculum e il suo palmarès, due finali Champions League, ottavi, quarti, sempre, anche perché sappiamo che arrivare negli ottavi, quarti, eventualmente una finale, quello che può comportare non solo per il prestigio ma anche per l'aspetto economico.
3: Dall'azzurro del Napoli all'azzurro della nazionale, candidato nuovamente Roberto Mancini, aspettiamo il 22 il presidente federale, ma insomma Roberto Mancini è in polla. Ecco Antonio, tu l'hai visto lavorare, tra l'altro io credo che l'ultima vera bella nazionale sia quella guidata dal Mancio nel 2021, si giocò l'europeo un anno dopo perché il 2020 c'era stato il Covid. È una scelta, vista la visione di Mancini già all'epoca sui giovani, molto corretta? Perché poi molti giovani li abbiamo visti all'opera, tu li conosci molto meglio di noi perché li vedevi in Under 21 per tanto tempo.
5: Beh, può essere una scelta sicuramente logica, visto anche il rapporto che c'è con Malagò, visto quello che ha fatto in nazionale. Certo, a livello un po' morale, etico, per come lui se n'è andato, come tempi e come modi, sicuramente nessuno ci è rimasto bene, ma fa parte un po', lui si è anche scusato, quindi sì, l'ho seguito bene per i 3 anni prima di arrivare appunto alla vittoria dell'Europeo. Ha fatto un lavoro dal 2018 improntando su un discorso di anche cambio di mentalità e anche di rispetto alla qualità del gioco che le nostre siamo spesso abituati, pur vincendo dei mondiali. E mi ricordo la finale proprio di Wembley, che purtroppo io l'ho vista da casa perché il mio il compagno di viaggio beccò il Covid e quindi non l'ho potuto fare la finale, però mi ricordo che a Wembley secondo tempo noi siamo stati nella metà campo loro, abbiamo dominato ovviamente nel campo di Wembley contro la squadra di casa, vincendo poi i rigori ma dominando la partita. Poi in quell'europeo qualche, diciamo, momento di fortuna abbiamo avuto, ma ci sta. Lui ha migliorato molto dal punto di vista del gioco, c'erano giocatori forti, non c'era un attaccante vero, però l'immobile del momento, i Chiesa, anche lo stesso Bernardeschi,
3: Insigne,
5: il vero Giorginio, diciamo lo Spinazzola, il Verratti, che veniva catechizzato come un giocatore sopravvalutato, ma è un talento che magari potessimo averne così e sfornarli in questo periodo, e quindi ha fatto un grande lavoro. Poi ripeto, è uscito non benissimo, però penso che sia l'uomo giusto, anche perché c'è un discorso contrattuale, 4 anni di contratto, da quello che ho letto anche accessibile. Conte sicuramente veniva anche con cifre molto più elevate, e poi credo il rapporto tra Malagò e Mancini sia quello che ha scaturito questo ritorno. Ancora non è ufficiale, ma può essere
3: magari lo diventerà.
5: Devo dire anche un ringraziamento se va via a Silvio Baldini, perché ha dimostrato, è rimasto nella sua etica, nella sua morale, nella sua visione del calcio, e poi che sa lavorare con i giovani, che non accetta compromessi. Ricordiamoci che Silvio Baldini è stato un capostipite dei moduli 4-2-3-1, 3-4-3, facendo un calcio di grande livello. Quindi se non dovesse rimanere, un grande abbraccio, perché lo conosco ben di persona, e anche un grazie, perché ha fatto vedere che anche con i giovani, con la voglia e determinazione, saperli guidare, saperli incoraggiare, saperli aspettare, si può fare veramente qualcosa di importante. Mi auguro, caro Walter, ho sempre qualche dubbio, perché poi quando sai.
3: No, invece auguriamocelo.
5: Queste riforme che vengano fatte, perché noi delle riforme abbiamo bisogno.
3: No, tra 4 anni, Digge, ci risentiamo e stiamo ancora a dire.
5: Anche prima dell'europeo, noi abbiamo delle riforme.
3: Digge, ho proprio un flash, visto che devo volare in pubblicità, ma non posso non chiederti una considerazione. Sembrerebbe che De Laurentiis abbia chiamato Pierpaolo Marino per farlo diventare direttore generale al Bari. Sarebbe la soluzione ideale?
5: Tocchi un tasto per noi che viviamo da tanto tempo molto difficile. Ho letto adesso che la Juve Stabia è salva, quindi la Serie C è un inferno. Capire un po' quello che loro vogliono fare in questi 2 anni fino al 2028. Loro hanno espresso la loro, da sempre, il presidente De Laurentiis Aurelio, e anche Grassani, che è tornato a Bari dopo 8 anni, proprio settimana scorsa, ha espresso questo loro desiderio che la norma venga rivista della multiproprietà, anzi allargata, perché è la norma UEFA che porti 2 società di Serie A della massima divisione nello stesso campionato. Secondo me diventerebbe una problematica, soprattutto per Bari, perché la conosco, ci vivo e ci ho giocato. Però mi auguro ci sia un incontro. Loro credo che non vogliono vendere, però ormai hanno perso proprio ogni così, da parte della tifoseria, dell'ambiente, anche quelli, diciamo, che all'inizio l'avevano apprezzati, hanno perso, diciamo, fiducia. C'è molta indifferenza, e l'indifferenza credo sia peggio di tutte le altre virtù, perché fa capire che ormai a Bari il calcio per loro e i tifosi con loro è finito. E quindi non vedo un'estate facile. Però sul fatto di Pierpaolo Marino, è un professionista serio che ha fatto le fortune di tante squadre, ha fatto anche l'opinionista, ritornerebbe, diciamo, in pista, lo conosco anche lui Pierpaolo, quindi se dovesse arrivare a Bari un grande lo accoglierei volentieri, però vorrei capire quali sono i programmi, perché
3: progetto adesso, poi alla base di tutto,
5: certo. 8 anni siamo ritornati in C, e non era quello che ovviamente all'inizio, quando fu presa la società, i 5 punti erano quelli che poi sono stati disattesi tutto. Quindi mi auguro veramente sia qualcosa di diverso, ho qualche dubbio, e soprattutto lo sconforto che vive in città.
3: Un abbraccio grande, buona giornata.
5: Ciao Walter.
3: Grazie.
5: Ciao.
3: Allora, ufficiale, il Nottingham non riscatta Lorenzo Lucca. Lorenzo Lucca torna al Napoli, sarà valutato da Allegri. A proposito di Allegri, ora arriva Riccardo Catapano, si collega con Milano, tutta la tempistica sulla risoluzione del contatto di Allegri, pubblicità.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
10: Sup beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da

0: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Dobbiamo parlare ovviamente dei mondiali, è ovvio, lo faremo un po' con l'amaro in bocca per l'assenza all'ennesima della nostra nazionale italiana, però è ovvio che i tifosi del Napoli guarderanno con grande attenzione diverse rappresentative nazionali dove militano appunto i calciatori del Napoli. Una su tutte è ovviamente il Belgio di Rudy Garcia con Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku. E per parlare in generale del Belgio, ma anche tra l'altro di Kalaili, calciatore che gioca in Belgio ed è attenzionato del Napoli, ci avvaliamo della conoscenza di Vincenzo Sollitto. Ciao direttore, come stai?
1: Tutto bene, buongiorno a voi.
0: Buongiorno a te, caro Vincenzo. Parto prima dalla nazionale, perché ovvio il mondiale ormai è alle porte, si comincia con il Belgio, non più della generazione d'oro, quel Belgio che probabilmente qualcosa in più avrebbe potuto e dovuto vincere, ma un Belgio che vedrà ancora una volta De Bruyne, Lukaku, ma non solo, a guidare la nazionale di Rudy Garcia. Ti chiedo innanzitutto quali sono le aspettative sulla nazionale dei Diavoli Rossi e soprattutto il tanto criticato qui a Napoli Rudy Garcia. Che interpretazione sta dando alla sua nazionale?
1: Ma l'aspettativa per il Belgio è alta, anche se i fenomeni che c'erano qualche tempo fa, che hanno portato comunque al terzo posto qualche edizione fa, non ci sono più, comunque la maggior parte non c'è più. Però è comunque una nazionale resta di alto valore, comunque restano molto molto attenti nel puntare comunque più in alto possibile. Rudy Garcia gioca con il suo classico 4-2-3-1 e diciamo che anche per quello che ha detto nell'ultima amichevole contro la Tunisia, sta aspettando Lukaku come se fosse il Godot d'altri tempi.
0: Aspettando Gojosi.
1: Però voglio dire, Lukaku è tutte e due partite entrato al 65esimo, nella precedente ha segnato, nell'ultima ha comunque servito un assist, ci stanno lavorando anche su di lui.
0: Assolutamente sì, ovvio che qui a Napoli saremo molto attenti a quelle che saranno le prestazioni e di De Bruyne e di Lukaku, anche perché, caro Vincenzo, insomma non sono passate inosservate le dichiarazioni di De Bruyne, che ha attaccato nemmeno tanto velatamente la gestione di Antonio Conte, e di un Romelu Lukaku che di fatto

0: la fiammata contro il Verona al Bentegodi e poi la fuga anche lui in Belgio per prepararsi al mondiale ha lasciato davvero poca traccia. Secondo quelle che sono anche le tue conoscenze, che futuro ancora azzurro hanno questi due calciatori? Se ce l'hanno ancora un futuro azzurro secondo te?
1: Ah, ormai, mamma mia.
0: Lo so, è complicata, ma io per forza a te la devo chiedere, Vincenzo.
1: Questa. È complicatissima perché ovviamente bisogna ancora vedere chi verrà scelto. Mm. Quindi addirittura, voglio dire, in casi estremi non penso nella maniera più assurda, ma dovesse essere Baldini, parleremo ancora di altre convocazioni. Non credo, certo, assolutamente. Quindi è ancora presto, però non è certo una discesa, una situazione in discesa per questi due in nazionale.
0: Ah, certamente. No, io mi riferivo anche di De Bruyne e di Lukaku. Secondo te il loro futuro invece in maglia Napoli, se è scontata la loro
1: maglia Napoli?
0: Sì, allora... se è scontata la loro permanenza oppure no? Perché insomma, ti dicevo, De Bruyne c'è stata un'intervista abbastanza dura sulla gestione di Antonio Conte, ha detto dovrò parlare con il club. Di Lukaku, insomma, lo sappiamo quello che è successo quest'anno, poi la fuga in Belgio per recuperare in vista il mondiale, però lo stesso Lukaku ha detto io in realtà un altro anno di contratto ce l'ho e quindi mi sento ancora parte del Napoli. È effettivamente così, tu che conosci molto bene soprattutto Big Rom?
1: Sì, diciamo che per entrambi bisogna vedere, fosse rimasto Conte sarebbero andati quasi via, soprattutto quello che è uscito con De Bruyne all'uscita di Conte, sarebbero andati tutti e due via. Adesso magari è probabile che con l'arrivo di Allegri possano e vogliano rimanere, anche perché loro sanno benissimo che Allegri sa gestire calciatori di carattere, di esperienza e anche fuori dal campo, quindi certo, riuscirà sicuramente ad avere anche un certo rapporto diverso da quello che aveva Conte. Per quanto riguarda l'intervista di De Bruyne in Belgio, io ho provato a tradurre dal fiammingo, perché esatto, è una testata giornalistica fiamminga, neanche francese. In effetti le parole sono dure, così come sono arrivate in Italia, però io credo che, dato che ribadisco, è un'intervista cartacea, io credo che a volte bisogna andare anche a interpretare quelli che sono i toni e come vengono dette delle frasi, e quindi ci sarà sicuramente un confronto poi tra De Bruyne e la dirigenza del Napoli al suo ritorno.
0: Io credo che sia poi tra l'altro un giocatore molto idoneo all'idea anche tattica di Max Allegri. Ti faccio l'ultimissima, Vincenzo, prima di salutarti, te lo annunciavo insomma in fase di presentazione, Kalaili, questo giocatore dell'Union Saint-Gilloise che interessa davvero molto molto al Napoli, c'è un accordo per un quinquennale, è ovvio che però il club insomma spara alto, cifre vicine ai 20-25 milioni in questo momento. Che tipologia di calciatore è, se credi che possa essere un profilo da Napoli?
1: Può essere un profilo da Napoli, anche perché comunque non è più giovanissimo, però non ha la sua comunque esperienza, anche perché ha giocato in una squadra che negli ultimi anni comunque ha fatto le coppe europee, sì, quindi respiro europeo lo ha. È un centrocampista, è un esterno offensivo destro, è molto veloce, è molto soprattutto abile nel dribbling. Io potrei portarlo a casa, però andrei molto a limare quelli che sono i 25 milioni che si dà all'Union Saint-Gilloise ultimamente, dico.
0: Sì, effettivamente in questo momento lo scoglio maggiore è proprio la richiesta.
1: È un 2004, voglio dire, è un 2004, quindi non è più giovane, però...
0: 25 milioni sono tanti,
1: Sono tanti, anche perché il Napoli mi ha spesi tanti l'anno scorso, e quindi adesso deve dare anche un po' a vedere quelle che sono le esigenze di cassa. Certo. E poi per quanto riguarda il mercato del Napoli bisogna vedere anche chi in prestito rientra, tipo Noah Lang,
0: ne sono tanti, veramente tanti.
1: Uno dei tanti, se rimarranno o verranno ceduti, e nel momento in cui verranno ceduti a che prezzo, per far cassa, esatto, per poi reinvestirli.
0: Caro Vincenzo, è sempre un grandissimo piacere, noi purtroppo incombe la pubblicità, quindi dobbiamo fermarci. Io ti saluto e ti ringrazio, alla prossima.
1: A voi buona giornata.
0: Grazie mille a Vincenzo Sollito. E adesso ci fermiamo, giusto un pizzico di pubblicità, le ultime sul meteo, poi inizia la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
4: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore si mantengono condizioni stabili e soleggiate in Campania, che non viene raggiunta da correnti più fresche atlantiche che portano invece instabilità sul nord Italia. Avremo al più qualche annuvolamento sull'Appennino al pomeriggio, ma con basso rischio di fenomeni, delle velature in transito altrove, temperature sempre tipicamente estive con massime anche oltre i 30 gradi sulle aree interne, in lieve diminuzione domani per l'ingresso di correnti un po' più fresche. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Eccoci qua, allora apriamo la terza ed ultima ora della nostra informazione sportiva. Tra poco ci occuperemo anche dell'Avellino e della Juve Stabia. All'Avellino nuovo allenatore, presentato questa mattina, un entusiasmo pazzesco ad Avellino, bello l'entusiasmo dei tifosi e entusiasmo anche alla Juve Stabia a Castellammare, dove c'è il nuovo presidente Alfredo Guerri. Prima ci tengo in 10 secondi a rispondere a un ascoltatore, Gennaro La Furigotta. Walter, ti faccio una domanda semplice, con tutta onestà: se fossi stato tu a decidere l'allenatore del Napoli, avresti scelto Allegri o Italiano? Allora, io non ho nulla contro Italiano, anzi lo stimo molto, per giunta siamo nati lo stesso giorno, pensa un po', e mi piace molto il suo calcio. Ma dovendo scegliere, io senza dubbio avrei scelto Allegri, per esperienza, per mentalità, per attitudini alle grandi piazze, alle pressioni, per la voglia di rivalsa che avrà dopo la stagione e soprattutto anche guardando a quello che è l'organico del Napoli. A proposito di scelte dell'allenatore, l'Avellino ha scelto Alessandro Nesta per la prossima stagione, è un campione del mondo, esperienze tante anche per lui, anche in A. Presidente D'Agostino e il direttore Aiello hanno valutato vari allenatori, ma poi la scelta è stata chiara, netta: Alessandro Nesta. Il perché lo voglio chiedere, così ci occupiamo dell'Avellino, al direttore Mario Aiello. Innanzitutto buon pomeriggio e complimenti, direttore. Ciao direttore.
6: Buon pomeriggio Walter, grazie e saluti a tutti.
5: E quali sono le motivazioni principali che hanno indotto sia te sia ovviamente il presidente D'Agostino poi a puntare dritto su Alessandro Nesta?
6: Ma diciamo che ci sono state innanzitutto chiaramente delle motivazioni cui ci siamo piaciute a vicenda, sotto gli aspetti tecnici, sul trovare a fare un calcio propositivo, no? Portare avanti questo progetto, diciamo, legato a discorsi di qualità, di fare qualcosa di diverso da quello che oggi fa un po' la categoria, dove c'è un modo di interpretare il gioco molto simile, molto omologato, quasi 18 squadre su 20 giocano 3-5-2, non che io ripudi questo modo, però penso che ognuno debba avere la sua identità. Ecco che ci siamo subito piaciuti per questo motivo, portare l'idea di un calcio con la difesa 4-4-3 e poi fantasia, che è quello che poi abbiamo fatto anche quest'anno. Poi questi sono gli aspetti tecnico-tattici. Poi quello che ci ha colpito personalmente e poi al presidente è che, a fronte di un personaggio, di uno spessore chiaramente di livello internazionale, si nasconde un uomo molto umile, che abbinava poi a tutto questo una gran voglia di ritornare e di prendersi poi i palcoscenici facendo un determinato tipo di percorso. Ecco, tutti questi elementi ci hanno portato a scegliere lui.
5: Oh, a proposito poi Nesta, perché mi ricollega una notizia dell'ultima ora, Nesta è stato anche allenatore del Monza, a sorpresa Bianco lascia il Monza e aspetta il Pisa, dovrebbe ripartire quindi da Pisa, si libera un'altra panchina in Serie A. Il grande sogno del Monza è riportare Raffaele Palladino su quella panchina. E sulla scia di Nesta, no? Perché sto notando, è una cosa bella, sono quelli che sono i ragazzi di Lippi, ricordando che Gross ovviamente c'è De Rossi al Genoa, c'è Grosso appena approdato alla Fiorentina, c'è Gattuso appena approdato alla Lazio e c'è Nesta che riparte da voi. Insomma, sti ragazzi Lippi si fanno rispettare, sono bravi.
6: Sì, hai fatto una riflessione che poi è stata anche la nostra. Abbiamo notato che un po' quelli lì di quel mondiale, molti di loro hanno fatto un bel percorso in termini di carriera di allenatori, probabilmente anche perché avranno avuto da giocatori tutta una serie di indottrinamenti che li hanno poi portati a pensare anche l'allenatore. E niente, io l'augurio che posso fare ad Alessandro Nesta è proprio quello di fare il percorso che sta facendo già qualche suo ex compagno di squadra a livello di Serie A e di farlo attraverso, ci auguriamo, attraverso Avellino, no?
5: Ecco, questo è l'obiettivo. Ha firmato un biennale, io vi faccio ascoltare proprio le primissime dichiarazioni di Alessandro Nesta in conferenza stampa. Ci sono al suo fianco sia il direttore Aiello che in diretta con noi, Mario Aiello, sia il presidente D'Agostino. E c'è una frase che mi ha colpito, Inesta, ascoltiamola insieme.
7: Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto la famiglia D'Agostino che ha voluto che fossi qui, al direttore Aiello che mi ha chiamato e subito mi ha trasmesso una cosa positiva. Io ho avuto un colloquio anch'io, come tutti, il calcio, sai, tutti parlano con tutti, ho avuto l'impressione di un club che vuole fare alcune cose, vuole crescere, che vuole ambizione. Altri colloqui non mi hanno trasmesso la stessa cosa, perciò ho deciso di venire qua. Tutto qua, non c'è niente di più o di meno. Poi volevo fare qualsiasi domanda, poi ci conosceremo, non sono permaloso. Se volete parlare, parliamo di tutto, potete chiedere quello che volete, chiaramente risponderò a modo mio, sempre con educazione, e perciò dai, ci conosceremo e andremo d'accordo, spero.
5: Tra l'altro tra i ragazzi Marcello Lippi, a giusta ragione un nostro ascoltatore, mi ricorda che c'è Fabio Cannavaro che guiderà la nazionale dell'Uzbekistan ai mondiali. Mario Aiello, mi colpisce anche l'ambizione, contratto biennale per Alessandro Nesta. È chiaro che in questo biennio, siccome conosco la tua ambizione, quella del presidente D'Agostino, e ho visto l'entusiasmo quando è arrivato Nesta oggi in conferenza, c'è una tifoseria appassionata e immagino che sia un progetto che guarda lontano, no Mario?
6: Sì, questo sicuramente, diciamo che noi siamo, questo era il nostro primo anno di B, abbiamo sicuramente fatto un buon campionato, abbiamo posto delle basi, è ovvio che noi vogliamo sicuramente ambire nel tempo a lottare per cose importanti, però riteniamo giusto doverlo fare per gradi, perché
5: ci sono degli step, hai ragione, ci sono degli step,
6: non solo tecnici legati alla qualità della squadra, ma per quanto riguarda proprio l'organizzazione, le strutture, sono tutte cose che la società sta portando avanti in maniera concreta, ed è chiaro che quando avrai tutta una serie di basi anche sotto questo aspetto, nel momento in cui ci vai a puntare magari ci riesci, se pure quell'opportunità di poterci rimanere eventualmente, no? Nella categoria superiore, dove oggi purtroppo molte squadre fanno la spola, no? Salgono in A e poi subito riscendono in B. Ecco, a noi questo non piacerebbe farlo, piacerebbe quindi consolidare bene e poi provare a salire per restare.
5: Ah, guarda, io innanzitutto voglio fare i complimenti a Mario Aiello e poi lo dico, ma lo dico proprio pubblicamente, farò un tifo sfegatato l'anno prossimo per l'Avellino, per il Benevento che torna in B. Tra l'altro presidente Vingorito, come D'Agostino, è un ambizioso, ha già conosciuto la Serie A due volte e dentro di sé, lo conosco bene, c'ha il desiderio di tornare in Serie A. Ripartiranno da Floro Flores e da un dirigente altrettanto bravo come Mario Aiello, che è bravissimo, come Marcello Carli, e adesso c'è da capire la nuova società, e d'altronde l'ha rilevata oggi Alfredo Guerri, la Juve Stabia, con Abate che va al Torino, col direttore che anche cambierà squadra e destinato al Sud Tirol, a chi si affideranno. Ma insomma, vogliamo una Campania Felix che torni in Serie A insieme al Napoli, Mario, eh?
6: Sì, su queste cose qui mi trovi di una porta aperta. Io, quante più squadre campane, più squadre del sud ci sono, più sono felice, perché chiaramente il calcio da noi viene vissuto, sappiamo bene, non solo con un discorso professionale, mettiamo dentro anche anima, cuore, molto spesso le squadre sono legate ai territori, quindi i tifosi non rappresentano solo la squadra, rappresentano proprio un territorio che si muove, ed ecco, quante più ce ne sono delle nostre parti, più io sono felice e fare altre cose, possiamo fare delle trasferte pure più brevi, no?
5: Eh beh, certo, ma poi insomma sarebbe fantastico. L'Avellino, per chi ha la mia età, noi ce lo ricordiamo, l'Avellino in Serie A, ragazzi, era bellissimo. Cioè veramente andare al Partenio per qualunque squadra di Serie A era tosta, anche perché lì presidente Sibilia era un ambizioso, aveva Pierpaolo Marino in società, gli anni di Vinicio, gli anni di, in cui giocavano Colomba, Favero e poi c'era Vignola, cioè era Tacconi in porta, era Barbadillo, Diaz, cioè comunque era un Avellino bello tosto, eh. Quindi Mario, buon lavoro e complimentissimi, bravissimo direttore.
6: Grazie di cuore e un abbraccio a tutti e bocca al lupo per tutto.
5: Grazie a Mario Aiello, direttore dell'Avellino. E detto questo, però, torniamo al telefono perché dobbiamo parlare ancora di Napoli. E per parlare di Napoli ci raggiunge Gianluca Vigliotti, l'uomo che apre le danze al mattino nel suo bar dello sport, che è iper frequentato, e quindi lo voglio salutare. Buon pomeriggio, caro Gianluca.
8: Eccoci Walter, buongiorno. Buongiorno,
5: buongiorno,
8: a te,
5: buongiorno.
8: Kiss Kiss Napoli, ciao.
5: Abbiamo ricordato di come Manna e Allegri dovranno fare un grande lavoro, perché dovranno valutare tanti calciatori che torneranno dai rispettivi prestiti, 13 nella fattispecie, e in attacco, dove già ci sono per esempio Højlund e Lukaku, tornano Lucca, che dire, Ambrosino, laddove c'è Allison torna anche Lang, però tornano anche Lindstrom e Ngonge, e poi tornano Folorunscio e Cajuste, e poi tornerà Zerbin, e poi due giovani, Asa e Rao. Credo, Gianluca, che gli osservati speciali innanzitutto saranno quattro: Luca Lang, Marianucci e Rafa Marin.
8: Questi innanzitutto lo sottolineavamo anche nelle nostre varie riunioni. Il lavoro credo che sia questa volta particolarmente massacrante. Cioè non è semplice, perché non stiamo parlando poi, diciamo così, con tutto il rispetto, di giocatori di seconda fascia, terza fascia, insomma, gente come Fonoruscio ha giocato in Serie A con il Cagliari, gente come Ngonge è comunque andato a giocare nel Torino, così come Marianucci, Noalang ha giocato nel Galatasaray, Zerbin ha fatto il campionato di Serie A con la Cremonese.
5: Lo stesso Lucca in Premier al Nottingham, poi il Nottingham oggi ha detto che non lo riscatta.
8: Esatto, tutti i giocatori, tutti quelli che tu hai elencato, gli altri ovviamente nei campionati stranieri come Lindstrom, con lo stesso Cajuste, cioè sono tutti giocatori dove hanno, devi metterti anche nei panni loro, al di là dell'aspetto contrattuale, hanno l'aspettativa di poter essere utili alla rosa, e quindi parlando di un coefficiente di difficoltà nella valutazione sia di Manna che di Allegri, non facilissimo, perché poi tu
5: poi sono tanti, Gianluca, 13
8: sono tantissimi, io immagino, avendo vissuto per qualche anno queste situazioni nell'inizio della stagione, nel pre-stagione, la pre-season, che cosa succede? Che impazziscono soprattutto i direttori sportivi, vedi Manna, e anche i poveri segretari generali delle varie società, perché ci bisogna fare le convocazioni, il ritiro, e se tu scegli di non portarti nel ritiro poi devi comunque sistemare gli allenamenti a Castelvetturno.
5: Però va detto che comunque il ritiro, per esempio, 5 calciatori almeno nella prima fase a Di Maro, quelli del mondiale, non ci saranno. Sto ancora un attimo sui 13 che tornano. Per entrare nella testa di un allenatore, cioè che tipo di valutazione farà? Anche perché, ragazzi, qui bisogna essere molto onesti, eh? Ovviamente De Laurentiis ha un desiderio, cioè di non depauperare investimenti che ha fatto, perché la società sportiva Calcio Napoli su Lucca ha messo 35 milioni, su Noalang 25, su Rafa Marin 15, su un Gong 18, vabbè, meglio che non ne parliamo in Gong. Allora andiamo da un allenatore, Massimo Rastelli. Caro mister, come stai?
9: Ciao Walter, buon pomeriggio.
5: Ti faccio salutare dal mio caro amico Vigliotti. L'hai sentito,
9: grande Gianluca.
5: Facciamo così: la prima domanda a Rastelli la fa Vigliotti, vai Gianluca.
8: Va Massimo, un grande abbraccio.
9: Facile, domanda facile.
5: Facile, non mi mettere in difficoltà, Rastelli.
8: Stavo parlando proprio degli allenatori e del lavoro che deve fare la società nella prestagione, tra le convocazioni e il ritiro e le valutazioni del ritiro. Ma voglio dire, è per un allenatore come te, avere 378 giocatori in ritiro, voglio dire, non credo che sia un aspetto facile. Come poi li gestisci, come fai a fare la valutazione, che poi nella prima parte del ritiro ovviamente c'è più l'aspetto atletico, anche quello tecnico, anche se adesso sono cambiate tante cose, cioè il lavoro diventa davvero difficile con un coefficiente molto alto di difficoltà.
9: Sì, questo è vero Gianluca, tu lo sai, comunque l'hai vissuto anche tu queste situazioni dall'interno, e lì poi deve essere un attimino bravo l'allenatore a organizzare nel miglior modo possibile il lavoro e nello stesso tempo valutare chi magari inizialmente diciamo non fa parte del progetto, perché poi è capitato tantissime volte che magari i giocatori che inizialmente non rientravano nei piani e poi comunque hanno fatto il ritiro con la squadra, si sono messi magari all'attenzione dell'allenatore, l'allenatore magari a quel punto ha detto no, questo guarda, secondo me lo possiamo tenere, cambiano magari certi giudizi e magari dei giocatori che pensavi di voler dar via magari te li ritrovi ad essere dei punti di forza della nuova stagione. L'altro aspetto importante da prendere in considerazione è ovviamente l'aspetto fisico, nel senso che sia quelli che arrivano dal mondiale e che poi piano piano devono essere integrati, devono cercare poi di raggiungere una condizione omogenea rispetto agli altri che sono partiti dal ritiro, e quello naturalmente sarà il lavoro di staff insieme a tutti i preparatori che ci possono essere in squadra per dare all'allenatore le migliori informazioni possibili per rendere omogenea una condizione e piano piano avere tutti a disposizione al top della forma fisica.
5: È evidente che noi stiamo parlando ai 13 perché sono tutti e 13 che tornano, però Massimo è evidente che le attenzioni le attenzioni andranno su Lucca, tra l'altro l'ho detto, lo voglio ribadire, lo stima moltissimo Allegri, quindi Lucca verrà valutato con la massima attenzione, e su Nualang che è un po' il pupillo del presidente, poi Manna si fida molto, con Conte non si sono presi. Poi secondo me andrà valutato anche Beukema, perché certo per quanto l'han pagato non è che abbia reso, cioè non è un investimento che ti ha reso per i 35 investiti. Detto questo, è chiaro che Luca e Nualang, Massimo, saranno quelli proprio gli indiziati speciali, li voglio definire, no?
9: Sì, magari con un altro allenatore possono riavere delle motivazioni diverse, no? Lo stesso allenatore magari può trovare la chiave giusta per entrare nella testa di questi ragazzi e quindi riuscire ad ottenere magari quello che Antonio Conte non è riuscito ad ottenere, magari quell'esperienza di 6 mesi a Napoli gli possa essere servito comunque per capire tante cose, quindi magari ritornano con una testa diversa. Sono tanti gli aspetti che comunque bisogna prendere in considerazione, e fortunatamente ci sono quei 40-45 giorni di lavoro prima dell'inizio del campionato che possa permettere ad Allegri di valutare tutte queste cose.
5: Gianluca Vigliotti, io sto nominando sempre i 13, però ce n'è un 14esimo di cui devo dire si parla poco, perché tutti siamo portati a dire torna Neres, c'è Vergara, c'è Politano, c'è Alisson, torna Lang, poi parliamo di Højlund, poi parliamo di Lukaku e ovviamente di Lucca. Però io voglio fare una domanda a Gianluca Vigliotti: e Giovane? Perché qua di Giovane 20 milioni non ne sta parlando nessuno, è ovvio che Allegri valuterà anche lui e l'effettiva utilità barra d'utilità di Giovane, e se farà parte del proprio, perché poi anche che giochi col 4-3, se tieni Nualang a destra ne hai 3, se addirittura paradossalmente ti tieni sia Lukaku sia Lucca e sia Højlund, cioè Giovane non gioca mai nella vita, non c'è spazio né da qua né da là né al centro, e allora non mi spiegherei perché altri 20 milioni investiti su chi magari poi l'allenatore che sta per arrivare. Tu che ne pensi, Giovane Vigliotti?
8: Allora, a me piace molto, io l'ho sempre
5: anche
8: detto,
5: anche a me.
8: È un giocatore che nella sfortunata avventura del Verona l'anno scorso in Serie A era quello che nella parte iniziale aveva fatto meglio insieme ad Orban in attacco, insomma mi sembrava un giocatore tecnicamente molto valido, poi chiedo conferma anche ovviamente a mister Massimo Arrastelli, ma il discorso è che comunque tant'è che Napoli ci ha fatto un investimento, cioè non è che noi abbiamo guardato il televisore e diciamo ah, quanto è bravo Giovanni, cioè Napoli ci ha investito, è andato a prenderselo e con un obbligo di riscatto, e quindi e Giovanni fa parte, oltretutto è uno dei giocatori
5: oltretutto sono 20 milioni Gianluca, perché qua sembra che noi parliamo quando parliamo, cioè non è sono non so 20 euro o 202.000.
8: Oltretutto il giovane Giovane, cioè nel senso è uno dei pochi ragazzi, tra virgolette, con Napoli fa a gennaio, fa Alisson Santos e Giovane, cambiando un po' la tipologia nel Napoli. Ti aggiungo un altro argomento. Tra la rosa di quelli che arrivano, stanno arrivando, devono tornare, ci sono 10 ultra trentenni, che non è che stiamo parlando di giocatori da pensione, però 10 dire,
5: ultra
8: 10, cioè nel senso che comunque un altro delle mission del Napoli, al di là della questione degli ingaggi, è il ringiovanimento della rosa. E Giovane è stato un investimento importante, quindi poi sarà Allegri che dovrà capire, decidere, valutare insieme all'arrivo degli altri. Ecco perciò che poi chiedevo a Massimo il coefficiente di difficoltà dell'affollamento in ritiro, dove ovviamente dovrai andare a fare una selezione di quelli che possono esserti poi utili per un campionato, per una stagione che ricordiamo dovrà rivedere il Napoli impegnato su 2/3 fronti e con una rotazione che ci auspichiamo sia leggermente più frequente.
5: Massimo?
9: No, sono d'accordissimo con Gianluca sul fatto che Giovane è stato uno dei migliori sicuramente nella prima parte di stagione a Verona, però poi c'è anche da considerare l'aspetto caratteriale, no? Psicologico. Giochi a Verona, sicuramente sei tra i più bravi e quindi ti senti, diciamo, la stella di diamante, no? La punta di diamante di quella squadra là, vieni catapultato in una grandissima realtà come Napoli, pur avendo grandissime doti tecniche, che a me piace tantissimo come calciatore. È chiaro che dal punto di vista anche psicologico non è semplice, no? Perché vai a confrontarti con tanti campioni e quindi ci vuole magari anche quel momento di adattamento. Perciò ti dico che magari tanti ragazzi che l'anno scorso hanno avuto comunque difficoltà ad esprimere le loro potenzialità, non è escluso, ripeto, con la bravura di Max Allegri, che è sempre stato bravissimo nella gestione delle risorse umane, con ragazzi che partono dall'inizio con calma e ritiro e possano sorprenderci e quindi essere dei punti di forza di questo nuovo Napoli.
5: Un abbraccio a Massimo Rastelli, ciao mister.
9: A te Walter, ciao.
5: Grazie.
9: Ciao Gianluca.
5: Ciao Marco. Siccome Gianluca Vigliotti parlava a giusta ragione di rotazioni, no? Perché è una stagione molto lunga e impegnativa, il Napoli rifarà la Champions, lui si augurava maggiori rotazioni. Io auspico, oltre alle rotazioni, quindi il campo, che ci sia l'anno prossimo maggiore comunicazione da parte del club, che non ci raccontino ancora una volta questa storiella che nella settimana della Champions non si fa la conferenza prepartita campionato, che si esca dalla logica di una comunicazione arcaica, vecchia, stantia, da Jurassic Park, perché questa è roba da Jurassic Park. Allora mi auguro che al Napoli, dove so che per esempio Guido Baldari è molto favorevole a una comunicazione di questo livello, se c'è qualcuno ancora ancorato a quelle vecchie logiche di comunicazione perché è invecchiato, magari il presidente potrebbe valutare di affiancargli qualcuno che gli trasferisca anche la freschezza della comunicazione, la gioventù della comunicazione, e non questo essere legati al passato, perché la comunicazione si è molto evoluta. Forse qualcuno a Lombardo non gliel'ha detto, ma la comunicazione è molto cambiata, perché quando si fa una conferenza anche nella settimana del campionato ci sono i social, l'allenatore comunica. Allora se a Lombardo non glielo ha detto nessuno che la comunicazione è cambiata, magari qualcuno glielo potrebbe spiegare, così magari, perché nella vita ognuno di noi deve stare al passo coi tempi e non rimanere ancorato a quelle logiche del passato, perché il passato è passato, caro Nicola Lombardo, poi c'è il presente e soprattutto c'è il futuro. E allora uno sguardo al futuro è importante, non rimanere sempre lì aggrappati a quel passato che oramai non ha più ragione di esistere. E allora mi auguro che il Napoli possa avere una visione diversa o una comunicazione diversa che guardi al futuro, la parola futuro. caro Vigliotti, non ti porto su questo tema, non sarebbe elegante da parte mia. Grazie di cuore, a domani. Bar dello Sport, tanto lo so che la pensi come me in termini di comunicazione. Non
10: a
5: ti
10: domani,
5: espone.
10: A domani.
5: A domani, furbacchione. Ciao Gianluca, a domani alle 9. No, perché io ve lo dico, ve lo confesso, cioè a me sta roba che il Napoli non parla nella settimana del doppio impegno è veramente una cosa che trovo addirittura mortificante. Cioè proprio è una roba da ma è roba di 30 anni fa, è roba che si usava 20 anni fa. Ma che logica è la settimana doppio impegno? Cioè prima di un Napoli-Juve non si fa conferenza perché quest'anno capita nella settimana della Champions. Ma che cagata è? Cioè qualcuno me lo spieghi, o che qualcuno intervenga, che faccia capire a Lombardo che siamo nel 2026, stagione 2026-27. Io non lo so, veramente io sono avvilito. Per me la comunicazione del Napoli è avvilente. È un club così prestigioso come il Napoli, con un presidente così internazionale come De Laurentiis, con un allenatore così importante come Allegri, con stelle come De Bruyne, come Lukaku, non può avere una comunicazione così. Questa è una comunicazione che non è del livello di questo club. Pubblicità.

Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
1: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio Walter De Maggio. Non credevo francamente di scatenare l'inferno e una serie di messaggi molto partecipativi, devo dire anche molto divisivi, perché io ho auspicato una comunicazione diversa da parte del Napoli. Tra l'altro aggiungo, perché avevo dimenticato di farlo, quest'anno ci è stata raccontata la favoletta che era Conte, che non voleva fare le conferenze. Bene, caro Nicola Lombardo, Conte non c'è più, ora c'è Allegri, quindi ci auguriamo, nell'ambito di una comunicazione molto moderna, modernità. Per esempio, non mi spiego, al Napoli hanno un giovane collega bravissimo, tra l'altro con un'apertura mentale internazionale, no? Che è Mirko Calemme, che secondo me dovrebbe affiancare molto Baldari nella comunicazione, perché secondo me è importante questo, la modernità. Che bella parola, la modernità. Poi devo dire che qualcuno mi scrive dei messaggi, io ragazzi, io non mi nascondo mai dietro un dito, con me sfondate una porta aperta. C'è chi mi dà ragione, anche quella stizza che provo, quelle tre domande, tre fine conferenza, bene bene, grazie a tutti. Molto simpatico, poi devo dire, Lombardo, vabbè, quella è una sua peculiarità. E poi un ascoltatore mi pungola e gli rispondo molto volentieri, anzi mi dà un assist meraviglioso. Vorrei vedere il giorno in cui Kiss Kiss tornerà a fare la radio ufficiale. Ragazzi, sarei ancora più duro, perché lì ci sarebbero da tutelare gli interessi economici di un'azienda che io rappresento in qualità di direttore, e a tutela di quegli investimenti fatta dall'azienda dove io lavoro e dove ho il privilegio di lavorare, sarei particolarmente duro, perché mancherebbe un contenuto che l'azienda paga. Perché a me questa cosa, la favoletta che non si fa la conferenza nella settimana della Champions, ragazzi, ma è una roba di 20 anni fa, è una roba di 20 anni fa. Qui siamo nella modernità, il respiro internazionale. Cioè quest'anno poi capita, ora vado a memoria, ma ascoltavo l'altra volta Emanuele Calaiò che diceva c'è Napoli-Juve prima della Champions, quindi cosa vorrete dire? Che il sabato prima di Napoli-Juve o il venerdì non si fa la conferenza perché poi deve parlare Allegri al martedì? Quell'Allegri che ha allenato la Juve? Quell'Allegri che ha vinto 5 scudetti alla Juve? Prima di Juve-Napoli non lo facciamo parlare? Ragazzi, ma questa è roba veramente da pensionati. Allora, se Lombardo è ancora ancorato a quel vecchio sistema di comunicazione, è che qualcuno glielo dica che qui la comunicazione è cambiata. È cambiata! E dovrebbe saperlo, perché il Napoli, che è molto avanti, una parte del Napoli, fa la conferenza su YouTube. Cioè YouTube, a Lombardo lo sa cos'è YouTube, mi chiedo, boh, non lo so. Vabbè, non voglio tirare dentro questa discussione il collega e amico Ciccio Marolda. Buon pomeriggio Ciccio, come stai?
1: Bene bene, grazie.
0: Fermo, ciao, restando io
1: devo correggere una cosa,
0: tutto quello che vuoi.
1: Stavo ascoltando quello che dicevi, ovviamente, sì, perché ero in attesa,
0: sì.
1: Ma 20 anni fa era molto meglio di oggi, non è una comunicazione. 20 anni fa la comunicazione era comunicazione vera. 20 anni fa si assisteva agli allenamenti.
0: Ciccio, io mi sono permesso solo di dire che non regge più la favoletta una società del livello del Napoli, no? Con un presidente che oggi è a Los Angeles, che è uno di respiro internazionale.
1: Certo.
0: Allegri che arriva all'Arenae, De Bruyne, Lukaku, McTominay, Højlund. Secondo me non può avere una comunicazione così, che Conte l'ultima volta ha parlato il 17 ottobre. Allora, siccome la comunicazione è anche molto cambiata, Ciccio, non me ne volere.
1: Comunicare bene è un grande vantaggio per il club.
0: Ah, bravo, solo questo. Ciccio, non ti porto dentro questa discussione perché non sarebbe corretto. Sai cosa, Ciccio? È che, e mi spiace, qualche collega, non so per quale motivo, forse anche per interessi prettamente personali, è lì sempre a fare il signor sì. Io nella vita sono stato abituato, e ho un editore che mi dà la possibilità di esprimermi in modo libero, e quindi se a me la comunicazione di un club così grande, perché il Napoli è un grande club che comunica malissimo, ora poi so che Lombardo si arrabbia, ma che lui si arrabbia, qui non è che ci sono i signor sì a cui lui è abituato, qui c'è gente libera, libera, libera, scevra da qualunque condizionamento et barra interesse, che dice quello che pensa. Allora io dico, ma avete Mirko Calemme, uno di respiro internazionale.
1: Cioè, aspettiamo la nuova stagione, vediamo come si comporterà il Napoli.
0: Non c'è più la balla di Conte che non voleva parlare, adesso quella piglio non ce l'hanno più, perché Conte non c'è più. Ora arriva Allegri. Senti Ciccio, è su Allegri. Ma voi non gliel'avete mandata la foto in privato a Marolda. Ciccio, tu non la puoi vedere perché la mandiamo tra poco in TV, te la racconto, poi te la mando io su WhatsApp. Abbiamo preparato, grazie anche all'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ma secondo voi Nicola Lombardo conosce l'intelligenza artificiale? Secondo me sì, e ogni tanto si aiuta pure con la per far scrivere i comunicati. Adesso sai come si arrabbia. Nicola, non ti arrabbia, lo fanno tutti, pure io. Molti colleghi oramai, ed è un errore, i comunicati stampa li fanno con l'intelligenza artificiale. E
1: non
0: noi
1: usate l'intelligenza artificiale.
0: Non ho capito?
1: Non usate l'intelligenza artificiale.
0: Ecco, su questo potremmo aprire. Oh, ogni tanto c'è pure qualcuno che mi dà ragione. Walter, devo dire, è tutto corretto quello che dici, per una volta mi trovi d'accordo. E poi sì, Walter, hai ragione, comunica male. E poi qualcuno, ma tu hai interesse a andare a lavorare a fare la comunicazione? Oh ragazzi, vi prego, io tutti gli interessi posso avere. Un ascoltatore mi fa una bella battuta: secondo me dovresti andare a lavorare con Lombardo e De Laurentiis, sai come andreste d'accordo? Beh, non lo escludo, no che andremmo d'accordo, non che io possa andare a lavorare lì. Su questo sgombro il campo da qualunque ipotesi barra illazione. E detto questo, abbiamo preparato una grafica, e la grafica è: ma Allegri finirà sul comodino di Ciccio Marolda? Ciccio, abbiamo preparato la foto comodino, foto di Allegri in cornice. Che ne pensi, Allegri? Ciccio,
1: ma io penso che dopo Conte, che ha vinto uno scudetto a Napoli, c'era bisogno ovviamente di un allenatore di grande nome e di grande esperienza, e Allegri lo è sicuramente. Non mi piace questo preconcetto, gioca male, ma perché Conte giocava bene. Aspettiamo che Allegri vada in campo, che vediamo come mette la squadra, vediamo come giocherà il Napoli, vediamo che cosa sarà capace di fare. Certo, avrà un peso forte, che è quello dello scudetto vitto da Conte, però nella seconda stagione sarà facilitato, perché fare peggio di Conte sarebbe un po' impossibile in campo europeo.
0: Campo europeo. No. Ma indubbiamente il percorso Champions del Napoli, Ciccio, è stato un po' deficitario. Io devo dire che
1: sono...
0: Non ho capito?
1: Sei buono.
0: Sono buono, sono morbido. Vabbè, allora, non mi è piaciuto il percorso Champions. È chiaro che hanno pagato quel pareggio sciagurato di Copenaghen, però al di là di quello ci sono delle macchie. Cioè il 6-1 di Eindhoven io non l'ho mai digerito, mai.
1: Mamma mia, quello è un peccato mortale che il Napoli si porterà dietro chissà per quanto tempo. Fino a quando non ci sarà una nuova partita con l'Eindhoven e il Napoli.
0: E si andrà a vincere in Olanda.
1: Andrà a vincere in Olanda bene.
0: Anche perché Ciccio, siccome vabbè, io ragazzi veramente, se avessi saputo che scatenavo un putiferio per aver detto che non mi piace la cosa che non si fa conferenza nella settimana, anche perché sono 8 settimane, ma io mi metto anche nei panni, guarda, proprio meramente usciamo dalla comunicazione, va bene, un marchio, un brand che investe sul Napoli va lì, sapete che durante le conferenze ci sono i rotor, no? I backdrop dietro dove girano i marchi. Cioè quel marchio, il main sponsor, per essere chiaro, che è ben visibile su quei backdrop luminosi, bellissimi tra l'altro, viene penalizzato per 8 conferenze, perché il Napoli farà 8 partite di Champions. E se c'è la Coppa Italia sono 9. E se qualche volta qualcuno in società da uno Sturzil sono 10. E se qualche volta capita che magari è in un giorno festivo sono 11. Anche lì, a tutela del brand. Io lo voglio ribadire, la trovo, ma me ne assumo la responsabilità, è una comunicazione vecchia, stantia, obsoleta, è il mondo dei social, di Instagram, di TikTok, perché ogni volta che viene fuori uno spunto, dopo ci sono i TikTok, lo scroll, vum vum vum, marchi dietro, visibilità al club, se il club ha bisogno di dire qualcosa. E invece sembra che il club, come dire, si stia lì chiuso in questo guscio voluto da Lombardo. Ma bisogna uscire dal guscio, bisogna aprirsi al mondo, il mondo dei social, di YouTube. Cioè, la comunicazione ha bisogno di una freschezza che purtroppo non noto nel Napoli. Poi a casa sua ognuno fa come vuole, al Napoli a casa loro e qui a Kiss Napoli a casa nostra. Anche perché, Ciccio, tu me lo insegni, no? La libertà di stampa, cioè il diritto alla critica, esiste ancora. Magari Lombardo non lo accetta, ma per noi la critica esiste ancora.
1: No, per carità, è stato uno dei primi insegnamenti che io ebbi quando entrai nella redazione sportiva del Roma, diretto da Antonio Scotti, dove c'erano già giornalisti del calibro di Caratelli, faccio un solo nome così nessuno sa rabbia. Uno degli insegnamenti di Scotti fu proprio questo. E se, ragazzi, ricordate una cosa, noi dobbiamo criticare il Napoli, però dobbiamo avere sempre un'idea ferma in testa, che il Napoli è un bene di tutti e anche un bene nostro.
0: Su quello io sfondi una porta aperta, Ciccio, con me. È un bene di tutti e anche nostro. Però se uno rileva un qualcosa che ritiene...
1: Abbiamo il dovere di dirlo.
0: Esatto. Cioè a me anche la cosa... Sai cosa, Ciccio? Durante le settimane Champions non viene fatta la conferenza prepartita in campionato. Durante la conferenza stampa post campionato, tre domande, sempre agli stessi tre. E secondo me questa è una chiusura troppo protettiva, troppo accondiscendente, per non parlare di alcune figure barbine che il brand Napoli, l'immagine del Napoli, a volte ci sono colleghi internazionali che vogliono fare domande e Lombardo, con quella proverbiale simpatia che gli riconosco, e lui è di una simpatia, ragazzi, cioè voglio dire, ma non va bene. Ciccio, ma che c'è di male a dire comunicate un poco meglio?
1: No, figurati, questo si può dire. Lombardo lo conosco da tantissimi anni. Aspettiamo, il Napoli ha voltato pagina, aspettiamo se volta pagina anche nella comunicazione.
0: Bravo.
1: Bisogna avere anche fiducia.
0: Hai ragione. Allora faccio così: aspetto, così come ho fatto con Allegri, aspetto il campo, aspetto la comunicazione. Quindi mi auguro che ci sia un nuovo corso e mi auguro che venga dato più spazio a un giovane collega molto bravo, con una visione molto più snella, agevole, fresca, come Mirko Calemme. Anche perché
1: bravo,
0: Mirko
1: è una bella figura su cui il Napoli può anche puntare, insieme a Baldari, insieme agli altri.
0: Insieme a Baldari, ma sai perché lo dico, Ciccio? Perché Mirko, che è uno che ha una visione, ragazzi, io parlo fuori dai denti, va bene? Mirko è uno che ha lavorato tanti anni col maggiore quotidiano spagnolo, AS. Quindi è uno che parla spagnolo, è uno che ha maneggiato roba che si chiama Real Madrid. Ecco, io se fossi in De Laurentiis direi, forse è il caso che io coinvolgo un po' più uno che ha una visione internazionale diversa. Real Madrid. Poi ognuno è libero di fare come vuole. Caro Ciccio, e poi scusami, qua siamo impelagati, ma sta foto sul comodino la metti o no?
1: La cornice c'è, ora la foto.
0: Vabbè, sta cornice, ma è quella di Conte. La cornice
1: no,
0: è quella
1: Conte
0: di Conte.
1: Non è arrivato neanche nella cornice.
0: Manca cornice.
1: Poi sta da lei che avvicinarsi.
0: Va bene, vedi che il nostro Flavio Esposito ti ha già mandato su WhatsApp questa. La prossima volta ci metto anche la foto di Marolda, diventerà il tormentone. T'abbraccio forte, Ciccio, grazie.
1: Ciao, buon lavoro, ciao.
0: Grazie. Allora, Walter, finalmente, a gamba scienta. No, ma non si tratta di questo. Poi, ma tu fai così perché hai il dente avvelenato con De Laurentiis. Ma come? Sto facendo un sacco di complimenti al presidente per la scelta di Allegri, perché manterrà il club a livelli altissimi, perché comunque rende Napoli e i napoletani orgogliosi, perché uno standing altissimo internazionale. Ragazzi, il presidente è a Los Angeles, il presidente De Laurentiis va ai mondiali, ha Allegri allenatore, ha creato un brand favoloso e ritengo che debba intervenire sulla comunicazione. Però può darsi anche che io stia sbagliando. Certo, mi chiedo perché i club tutti sono pazzi che fanno la doppia conferenza, sono tutti pazzi. Gli uffici stampa degli altri club 19 di Serie A sono pazzi e noi a Napoli abbiamo la fortuna barra at privilegio di avere Nicola Lombardo. È un privilegio assoluto e qualcuno non l'ha capito. Pubblicità.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Prossima fermata. Next stop. Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
5: Way. Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
8: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.